Anna con la sua girl wasted, che ho invertito le parole. È uscito anche il video e naturalmente c'è la radiovisione che ce lo regala al 266 del digitale terrestre. È il momento, beh, di una delle nostre preferite. Questa è Maladì qui su Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

Mahmood, la sua rapide con un bel messaggio. Attenzione, non sottovalutiamo a volte i messaggi più o meno intrinsechi che le canzoni ci regalano. Quando dice nelle tue rapide non cadrò, beh, storia sicuramente molto critica, e lì poi ti devi dire, anche tu che magari stai vivendo una situazione parecchio critica, parecchio complicata, beh, nelle tue rapide non cadrò, o quantomeno mettere di fronte il principio per cui mi devo tutelare. Ecco, se dall'altra parte la persona che ha iniziato a frequentare o che non sai se stai ancora frequentando, insomma, non ti sta regalando proprio dei bei momenti, ecco, mettiamola così. Zeta di notte, arriva Tedua e questa è Mai.

0: Dedua, ospite d'eccezione, si può dire, ospite speciale per il Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. E qui lo abbiamo ascoltato con Mai, Mr. Rain, subito, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Herid di Black Eyed Peas, siamo tornati al 2021, ma c'era anche la collaborazione di Sweetin e poi anche della cantante venezuelana Lele Pons, e l'abbiamo ritrovato dopo qualche anno così a riportarci, ovviamente con questo strano gioco che fa la musica più o meno in quel periodo lì. Come al solito poi facciamo sempre un po' quella cosa del tirar fuori i ricordi, no? E anche con alcune canzoni particolarmente intense, poi questo riesce anche molto bene, visto che sono quelle che ti si appiccicano di più, cioè quelle che sono un po' subdole, no? Arrivano nel momento in cui sei più coinvolto e non se ne vanno più. Zeta di notte fino alle 3. Arriva anche Artifive. Questa è Swag Music. Dove? Qui su Zeta.

Swag Music su Radio Z 222 di venerdì con Z di notte per arrivare fino alle 3 c'era anche Artifile, Swag Music, in un momento che spesso è quello in cui si incrociano le vite dei già svegli, che sono quelli che ovviamente iniziano la giornata, ma anche degli ancora svegli che invece stanno tirando veramente un po' per le lunghe. Voi di quale categoria? 335 30 10 25 arriva Sienna Spyro, Material Lover.

Kid Yugi, la canzone che si intitola Eroina. Non facciamogli incontrare M Fabri Fibra con antidroga, perché sennò viene fuori un macello. 2:28, sempre con Z di notte. Voi al 266 del digitale terrestre, magari connessi con la radiovisione, oppure a raccontarci un po' di vostre storie al 335 30 10 25, così come fa Valentina. Categoria ancora svegli, ma con sveglia che però suonerà fin troppo presto, almeno dal mio punto vedendola così. Se suona alle 6:30 non è che manchi moltissimo, ma non ti voglio mettere ansia, ci mancherebbe. Fade, Sfera Ebbasta, Pensa in Me su Zeta.

Pianeta in Me, il pezzo quello di Fade con Sfera e Basta su Radio Z alle 2.32 con il venerdì inaugurato. Voi che siete sulla buona strada per il weekend e molti invece che lavoreranno, come sempre non ci dimentichiamo anche di chi magari ha degli orari o dei giorni sicuramente un po' diversi rispetto alla maggior parte di voi. Maledetto me, subito c'è Fulminacci.

0: Kamrad su Radio Z, questa Hug Yourself alle 2.38, Z di notte, che avrà ancora un po' di strada da fare, voi state qui.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: La notte di Radio Z si chiama Z di notte, ci porta fino alle 3 e ci permette anche di inaugurare in questo caso un po' di fine settimana, dai, giusto un pezzettino, ma molto molto importante e significativo magari per i tanti che sono lì con il conto alla rovescia, magari per le vacanze o comunque anche semplicemente per il weekend. Pensiamo a noi, al nostro appuntamento, quello che ci porterà fino alle 3, ci siete voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, ancora per un bel po' prima di arrivare alle 3, ma ora ci possiamo concentrare sulla musica con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento su Z.

sorry, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari, beh, che si sono presi, come dire, anche il lusso di programmare tutta la loro serie di tour negli stadi per il 2027. Ecco, quindi c'è un po' di tempo per organizzarsi, però nel dubbio meglio fare in fretta. 2.44, Z di notte, e ci regala anche Godzilla.

Neon, le ali Marrakesh con il featuring di Elisa alle 2:50 della notte. Allora c'è Gaia, ciao Radio Z, ho appena finito di allenarmi, sto cercando di evitare accuratamente quelli che chiami i cibi schifi, però è dura, è molto dura. Beh, ragazzi, per me è più dura allenarsi a quest'ora che rifiutare i cibi schifi, però è questione di prospettive. 335 30 10 25 è il momento di Ele, e la sua non è divertente.

E le ala sua non è divertente alle 2.53 qui su Radio Z. Fa anche un certo effetto immaginare, no? Per questo, per via del contrasto, che lei abbia studiato violoncello nei suoi primi anni, diciamo, figlia anche di insegnanti di musica, e poi la passione evidentemente è stata tramandata fino a quando non si è appassionata al rap. Ora Elettra Lamborghini.

0: Beh, attenzione alla pronuncia, perché poi evidentemente se parli di Ferrari ma con qualcuno di anglofono diventa Ferrari. So che suona strano, però noi manterremmo comunque la dizione, quella originale, no? Quella proprio che ci inorgoglisce tanto, è chiaro. James Hype, Michi Della Rosa, Lazza e se ne va così, Z di notte, ma domani torna a partire dalla mezzanotte. Rimanete connessi e noi ci sentiamo domani. Ti aspetto. È tutto, buonanotte da Alex Morelli.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

taccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

0: Buongiorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
3: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

le tue regole, faccio quel che mi va, ognuno bada per sé, in strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua, no, non l'ho fatto per cash.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite

prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: E allora buongiorno, siamo arrivati anche a questo venerdì 10 luglio, arrivati, finiti, cotti, ma ci siamo, pronti a farvi compagnia per le prossime tre ore. Buongiorno Tony Sica!
1: Eccoci qui sempre noi a far casino, sempre buongiorno, noi. Buongiorno Stefania Iodice.
4: Allora, tre sono le cose, le ore che trascorreremo sì. insieme, invece 335 30 10 25 è il numero per i vostri messaggi di testo.
1: Quanti tre, che tra l'altro poi è un numero che rappresenta perfetto. Sì, la divinità, la perfezione. Quindi tenete a mente anche questi dettagli. Non c'è un 3 nel prossimo numero che stiamo dicendo, che è quello della radiovisione, il 266 del digitale terrestre.
4: C'è nel quello di, relativo a Sky 737.
1: Vabbè, dai, la vedi, recuperiamo lì
4: in qualche
1: dai.
4: Modo c'è, anche noi in realtà siamo in 2, forse valiamo per 3 perché raggiungiamo in ogni caso la perfezione.
1: Forse tu devi darci una notizia.
4: Aspetto che arrivi Tommaso Paradiso ad aprire la puntata con Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, così iniziamo questo venerdì per renderlo ancora più frizzante su suggerimento di Tommaso Paradiso.
1: Shakeriamo un po', dai, anche se sono soltanto le 6 e 5 del mattino, ma bisogna partire col piede giusto.
0: Serena Brancale, Levante, Delia, Il Mio Paese.

0: Esatto, questo è lo spirito giusto, così come canta Miles Smith, Stay if you wanna dance. State con noi se volete ballare, se volete chiacchierare, volete anche scriverci al 335 30 10 25.
1: E ieri ho visto la mia prima partita del mondiale, perché era un orario relativamente
0: presto,
1: accettabile. Sì, è partita alle 22, ha vinto la Francia. La cosa che però mi infastidiva era vedere il sole mentre da noi c'era il buio, non lo so.
0: Il fuso orario si chiama così, non so se te l'hanno detto.
1: Però sai, mi sembrava vedere una roba registrata invece.
0: E invece era tutto live. Silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni alle 6.15, che vediamo anche nel videoclip, no? La sì. loro contrapposizione quasi.
2: Sì, sì, penso loro abbiano voluto giocare proprio in maniera voluta, appunto, su questo, su questi due ruoli. E Angelina Mango in un'intervista ha detto che Marco Mengoni rappresenta un po' il diavoletto tentatore, no? Quello che tu c'hai sulla spalla che ti porta a fare cose che magari non dovresti.
1: Ma dobbiamo capire come riconoscere invece l'angioletto dall'altra parte.

0: Alessandra Amoroso con Big Mama e la loro mezzo rotto alle 6:21 del mattino. Noi abbiamo una cosa importante da dirvi, dovete segnarvi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Eh sì, partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma sì, non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, I The Colors e Gaia.
0: Ma la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Boy, Dito della Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont.
1: E ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nail.
0: Allora, l'unica cosa che dovete fare è acquistare i biglietti su ticketone.it perché le prevendite sono già aperte.
1: Mi raccomando, adesso andiamo da Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga.

0: Emma Fabri Fibra antidroga alle 6:25 del mattino. Lei che sui social pubblica contenuti particolari.
1: Sì, e magari sono anche gli altri a pubblicare i suoi contenuti, sì, e darci qualche squarcio dei suoi concerti. Mi ha colpito molto un momento dove c'è un'intro remixata. Tu dirai, ma remixato cosa? È un messaggio vocale di Vasco Rossi che la gasa tantissimo.
0: Che le dà suggerimenti. Mm. Beh, tra i due effettivamente so che c'è un legame importante. Vasco mi pare abbia scritto anche qualcosina per lei. Poi i consigli di Vasco a prescindere vanno sempre ascoltati.
1: Direi di sì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani condivise con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Lo ha scritto oggi il Wall Street Journal. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia. L'Italia ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Lo ha comunicato su X il ministro degli esteri italiani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore russo attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Chiudiamo invece con il calcio e la Francia, la prima semifinalista del Mondiale 2026. La nazionale francese ha battuto 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista sarà decisa dalla sfida tra

0: Spagna e Belgio in programma alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, la linea passa al meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa ancora intensi, con clima tipicamente estivo, punte massime anche fino ai 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: sono.
1: Annalisa, euforia, dai, questa è la nostra parola chiave in questo venerdì 10 luglio. C'è dell'euforia a vivere il weekend.
2: Ma certo, tanta tanta euforia, anche perché è quel momento in cui metti il piede nel weekend. Pubblicità e ritorniamo subito.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
2: E 41, dicevamo, euforia che potete anche liberare al 335 30 10 25.
1: Liberatevi.
2: Tu come libererai questa euforia nel weekend? Hai già programmi?
1: Ma allora cercherò di recuperare un po' di sonnino. E qua già quello c'è dell'euforia all'idea, sì. Devo dire, poi ognuno si gasa a modo proprio per le proprie ragioni. E poi spero un po' di mare.
2: E oggi, tra l'altro, è il gran giorno anche per Anna, che sicuramente avrà euforia nell'uscita del suo album.
1: La troviamo con il suo singolo White Girl Wasted.

0: alle 6:44 del mattino, c'è effettivamente dell'euforia, dai, anche nei vostri messaggi vocali al 335 30 10 25.
1: Abbiamo una accoppiata interessante, Giuseppe al quadrato, sì. Che vanno in direzione San Marino per il concerto di Sara Toscano.
0: Vedi, c'è dell'euforia, nonostante stiano partendo abbastanza presto, poi non sappiamo da dove partano per arrivare a San Marino.
1: Però. Euforia folle anche per questo pezzo, The Bowser.

La notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coez, Fra Quintale, Alta Marea, che speriamo di non trovare questo weekend per chi si affaccerà al mare, si affaccerà in spiaggia, ma facciamoci invece nei nostri messaggi. Che
1: al
0: dici?
1: 335 30 10 25 ci siete ovviamente voi, tra chi va al lavoro e chi si gode a quanto pare un weekend fuori porta. Oggi mezza giornata lavorativa, ci scrive Francesco, per poi partire e andare al mare.
0: Ah, così, ma mezza giornata perché ha deciso lui, non è che c'è una regola.
1: Ha chiesto delle ore di permesso, non lo so, bene, oppure scappa dal posto di lavoro.
0: Salutiamo anche Paolo, che c'ha un po' di difficoltà, però dice per fortuna ci siete voi a farmi compagnia e quindi ti abbracciamo forte,
1: una
0: Paolo.
1: Una difficoltà in più, diciamo.

0: Fedua con Mai alle 6.53 del mattino, lui che l'abbiamo annunciato come tra i big, grandi ospiti che passerà a trovarci il 2 settembre all'Arena di Verona.
1: E noi nel frattempo stiamo anche spupazzando il fratello di Yamal, perché sono video virali, ne parliamo tra poco.
2: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Clara Uragani alle 6.59 a chiudere la prima ora insieme. Dicevamo che il fratellino di Yamal stasera giocherà la Spagna e aspettiamo di vederlo sugli spalti.
1: È la mascotte, secondo me diventerà a breve la mascotte ufficiale di tutta la squadra. Di sicuro lo è del fratello, suo super fan.
0: Esatto.
1: E gioisce in un modo super divertente ai gol, insomma agli interventi del fratellone.
0: E lo è già del Barcellona, tra l'altro lo diventerà anche a livello nazionale, sperando che la Spagna possa poi andare in finale.
1: Quasi le 7.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: noi, Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Eccoci, pronti ancora per le prossime due ore qui insieme su Radio Z, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25.
0: E adesso partiamo subito con la carica di quest'estate 2026, perché c'è Baby K con Tuca Macarena.

0: Shiva, non lo sai, alle 7:09 quante sono le cose che noi non sappiamo?
1: Tantissime, se proprio consideriamo noi, cioè me e te nello specifico, tantissime. Però anche a voi magari sfugge qualcosina, magari nuovi termini, nuove tendenze.
0: Eh sì, nuove accoppiate che significheranno qualcosa per qualcuno, ma a noi ci lasciano col punto interrogativo.
1: Aprite bene le orecchie, avete mai sentito parlare di conscious unboxing?
0: Scusa, non ho capito.
1: È a quanto pare la nuova tendenza, soprattutto nell'ambito lavorativo, della Gen Z, che piuttosto che ricoprire ruoli da capi, coordinatori, ruoli insomma super importanti, preferiscono avere maggiore tempo libero, per cui magari non una carriera, che ne so, ai livelli
0: top.
1: Ma una vita qualitativamente migliore.
0: Vabbè, non male, però poi bisogna capire chi li dirige queste aziende. Artifive, Swag Music.

0: Si swagga con Artify alle 7:12 del mattino. Si parla anche di lavoro, di nuove ambizioni che dilagano tra la Gen Z.
1: Beh, la domanda è: non vogliono responsabilità o l'ambiente è spesso è così delle aziende è così tossico da dire ma sai che c'è?
0: Sì, secondo me non si tratta di non volere responsabilità, ma proprio magari

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ballorda nostalgia, c'è Olly alle 7.19 che le ha prese di brutto al 266 del digitale terrestre, ma è rimasto in piedi, questo è l'importante.
2: Penso sia proprio quello il significato sia del videoclip che della canzone. Magari i fan di Olly in questo momento stanno vivendo una ballorda nostalgia, no? Legata all'assenza dei suoi live che si sono conclusi da poco. Beh, per farvi sentire meno mancanza, proprio questa notte ha pubblicato la prima versione live della sua vita di un concerto, quello legato allo stadio Ferraris di Genova, disponibile quindi insomma ovunque.
1: Una tappa importante della sua carriera, tappa importante anche per Sfera Ebbasta, che è alla sua seconda data a San Siro. L'ascoltiamo.

0: Fade con Sfera Ebbasta, Piensa in Me alle 7:23 del mattino. Dicevamo, a lui appunto reduce della sua seconda tappa in quel di San Siro proprio ieri sera. Tra gli ospiti, mega ospiti non annunciati, quindi arrivati a sorpresa, c'era anche Lodi.
1: Anche Lodi, tra l'altro bello anche l'inizio del suo concerto, dove si abbassa il telo nero ed esce praticamente il Duomo di Milano, una delle dei tratti più iconici anche della sua vita, diciamo.
0: Da Milano alla Puglia con Kid Yugi.
2: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Con questo brano pubblicato nel 2021 loro hanno raggiunto ogni tipo di traguardo di vetta possibile. Glass Animals con Heat Waves alle 7:30 spaccate in punto del mattino.
1: E su questo ritmo vogliamo anche rinfrescarvi un po' la memoria, perché ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026 e potete scegliere voi quali artisti vedere sul palco.
0: Allora, il modo per farlo, per avere questa possibilità di scelta, è molto semplice. Vi basterà andare su RTL 105 Play e fino al 31 luglio avrete modo di esprimere la vostra preferenza.
1: E allora, appuntamento a mercoledì 2 settembre. C'è qualcuno già che al 335 30 10 25 ci segnala l'acquisto, cioè di aver ultimato tutto anche su ticketone.it. quindi grazie, ti abbracciamo forte.
0: Grazie. Torniamo alla musica, Elea.
2: Ma non è divertente.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Gazzelle, idem alle 7.36, abbiamo superato un'altra mezz'ora insieme qui al Buongiorno Z.
1: Momento giusto per ricordare che oggi alle 16 passeranno a trovarci Ita Mango in Collettivo Z. State qui con noi.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
3: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
2: Minecraft?
3: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Rieccoci sempre con voi in questo venerdì 10 luglio,

0: fino alle 9 Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Allora, tra poco anche un po' di messaggi che vedrete non solo scorrere al 266 del digitale terrestre, ma che vi racconteremo anche noi.
0: Eh certo, ve li leggiamo così parola per parola, scannendo bene il tutto qui in onda. Ovviamente non solo messaggi, anche e soprattutto la musica che caratterizza Radio Z.
1: E che caratterizza anche le nostre cattive abitudini, come cantano Salmo e Colapesce sulla base di Maze.

0: quasi psichedelico, no? Questo finale di canzone con la produzione appunto di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.
1: E c'è anche nel video, no? Un misto da psichedelico e aurora boreale con gli effetti che si vedono al 266 del digitale terrestre.
0: Beh, è un effetto super relax che devo dire in un venerdì, no? Di luglio, non guasta affatto, abbiamo bisogno di rilassarci.
1: Potrebbe far bene, così come la coppia Trigno-Ermal Meta, Irrecuperabile. Salverete.

0: Blanco con Nostalgia, 7:48 del mattino, sempre su Radio Z con Torisi che Stefania Iodice.
1: Allora c'è chi addirittura non solo a noi, ma a tutto lo staff di Radio Z dedica un fine settimana ricco di soddisfazioni.
0: Sì, vabbè, ma è eccessivo. Ma che ce ne frega noi degli altri, scusami.
1: Ma come ti permetti?
0: Cioè, degli altri colleghi. Ma chi se ne frega? Pensate a noi.
1: Ma è una bella premura. No. Ci sei anche tu in questo concetto.
0: Perché solo io e te dobbiamo esserci. Gli altri verranno dopo, va bene?
1: Ti devi far sempre riconoscere, guarda.
0: Certo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Vedi, loro se la ridono nonostante il 2 di picche preso dalle loro nuove vicine di casa, a quanto pare Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Tu riusciresti a fare lo stesso?
2: Beh, rido da una vita per tutti i 2 di picche, quindi figurati, non c'è problema, anzi faccio di più, con lo zio Axe urlo Ippi Yayo.
1: Bravo. Go.

0: Tu pensa essere un giovane ventunenne all'apice della sua carriera, arrivato a un successo tutto di colpo ma tutto meritato, e ricevere anche le consacrazioni e i riconoscimenti da quelli che sono i tuoi miti.
1: Ah, bello, tipo?
0: È la storia di Sombre, che ha ricevuto comunque l'endorsement da parte di Taylor Swift, l'ha sempre ascoltata, apprezzata, eccetera eccetera. Ad oggi c'è anche una grande amicizia tra loro due.
1: Fantastico, quindi complimenti a questo ragazzo che continua a sfornare successi. Noi tra poco partiamo invece con la nostra terza ora insieme. Restate qui. Che ore?
0: Le 8.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari alle 8.04 ad aprire con questa energia la terza ora insieme. Tra poco altre notizie, altre curiosità importantissime.
1: Intanto continuiamo sulla scia dell'energia. Arrivano Jovanotti e Alfa. Buon vento.
2: Il tempo

0: mattino.
1: Mahmood con il barrio alle 8:10 del mattino. Continuiamo qui con la musica su Radio Z. Che succede?
2: Dovevo cercare una notizia, l'ho trovata e mi ha letteralmente devastato.
1: Che è successo? Racconta, dai.
2: È che ho saputo che Gennarino non farà parte l'anno prossimo del cast di Affari Tuoi.
1: Chi è Gennarino? Il
2: come
1: cane?
2: Chi è Gennarino? È il cagnolino che raggiunge Stefano De Martino sul tavolo.
1: Lo sai che mi concentro solo su Stefano, purtroppo.
2: Ecco qua. Invece io ho un cuore e una sensibilità.
1: Sì. Beh, anch'io.
2: Ormai a 13 anni si deve riposare, non può fare tutti quegli sbattimenti. Gennarino è in pensione.
1: Almeno lui ci è arrivato. Sì. Bravo Gennarino!

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia alle 8:13. Eh sì. Poi non mi chiedete perché, Antonio, vuoi fare un passo indietro al Buongiorno Z.
1: Perché non conosco Gennarino, però conosco Gennaro, vedi, da Gennarino a Gennaro Amatore, cioè Samurai J.
0: Perché faccio una battuta e tu non mi avalli. Cioè, io nel fuori onda ti ho detto: guarda, l'Inps darà 3 croccantini al mese a Gennarino.
1: Ma non fa ridere.
0: Era carina, potevi sorridere invece di fare. Capito?
1: Vabbè, speriamo abbia fatto sorridere voi all'ascolto. Fatecelo sapere al 335-3010-25 se anche voi avete trovato triste questa battuta. Vabbè, continuiamo con la musica, dai, Michiko.

0: Amy Schilla, Mara Canale, 8 e 19 del mattino. Questa canzone ci riporta qualche mondiale fa, di qualche anno fa.
1: Quello del 2014 con precisione. Sì. Le grandi inchieste dei nostri ascoltatori che vogliono sapere qual è la squadra che

0: tifa Stefania Iodice in queste fasi finali del mondiale.
1: Ma guarda,
0: innanzitutto elenchiamo quali sono le squadre, prego.
1: Francia,
0: sì.
1: Spagna,
0: sì.
1: Poi?
0: No, vabbè.
1: Sono le uniche due per le quali tifo, quindi mi sono concentrata.
0: Ah, ok, ci hai detto direttamente quelle.
1: Più Spagna comunque.
0: Però tu sai quali sono le altre,
1: certo,
0: assolutamente.
1: Certo, anche voi lo sapete.

0: comunque devo rettificare, perché poi ogni tanto le dimenticanze, la confusione data l'ora, eccetera, eccetera. Forse tra Spagna, Belgio, Argentina, Francia, eccetera, più Argentina.
1: Argentina, Napoli, Maradona, Prada.
0: Scusami, il legame è quello, se non c'è l'Italia, non c'è il Napoli, c'è l'Argentina.
1: Vedremo, comunque la finale più quotata sembra essere Francia-Argentina per gli esperti del calcio, ma la palla è rotonda.
2: Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani condivise con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Lo ha scritto oggi il Wall Street Journal. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia. Torniamo in Italia alla cronaca. Nella serata di ieri una 33enne è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno di 35 anni avvenuta in un'abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno visto l'omicida barcollante in strada affermare di aver assassinato la donna. La musica, lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. Morta a 75 anni, Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. Catherine Zeta-Jones piange la cugina Bonnie Tyler. Dormi in pace, regina. Questo il suo omaggio. E con questo è tutto per il momento. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso arriva il meteo. Buon ascolto.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da

Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa ancora intensi, con clima tipicamente estivo, punte massime anche fino ai 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Comi ossa rotte alle 8:36. C'è sempre effettivamente qualcuno che d'estate c'ha il gesso. Non so se hai notato questa roba.
1: E si fa autografare tutto. Lo fanno apposta, lo per fanno... farsi firmare le cose.
0: Un classico. Cioè.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: E 39 del mattino, pian piano questo appuntamento di venerdì 10 luglio per quanto riguarda il Buongiorno Z sta giungendo al termine, ma non è ancora tempo.
13: La saracinesca, no, ma io la inizio a tirare giù perché
12: è arrugginita.
13: C'ha sti problemi qua. Perché noi

0: lasciamo sempre aperta, anche quando non ci siamo, siamo sempre pronti ad accogliervi.
1: Però per voi che cosa significa? Che dovete sbrigarvi a mandare messaggi al 335 30 10 25 perché si avvicina l'ultimo giro.
0: Eh sì, anche perché lo sapete che quelli più simpatici e disponibili siamo noi. Fate adesso questa cosa, mandate adesso i messaggi, perché dopo non vi calcoleranno.
1: Poi se ne parla lunedì, capito?
0: Bisogna aspettare un po' troppo tempo. Io non aspetterei, cogliere l'attimo, il momento.
1: Vi diamo anche la musica giusta per ispirarvi. C'è Ultimo, Quando dorme la città.

0: Ultimo, quando dorme la città alle 8:43 del mattino, noi ci siamo, ok? Perché se la città dorme, noi la svegliamo, perché siamo così ribelli, un po' scostumati, un po'.
1: Tra l'altro lui l'ha svegliata voglia, perché dopo Tor Vergata si stanno facendo un sacco di nomi, tra cui c'è il tuo Harry Styles che potrebbe bazzicare da quelle parti.
0: Ma pure il suo cielo, ma bazzica un po' più spesso, lascia stare la fidanzata, Harry
1: Però
0: Styles.
1: Io faccio un appello al comune di Roma, bravo. Tutti i maschi state nominando, portateci almeno un Olivia Rodrigo, va?
0: Vabbè, può andare effettivamente.

0: Ancora c'è Rove alle 8:50 che ci fa sognare con questo mare stupendo al 266 del digitale terrestre. Effettivamente si parla di vacanze o di vacanze sperate anche nei vostri messaggi.
1: C'è della speranza, sì, per qualcuno di voler fare vacanza presto, quando le settimane lavorative sono ancora davanti, ancora tante davanti a voi, ma non vi preoccupate, tanto ci siamo ancora noi e sempre noi a farvi compagnia tutti i giorni.
0: Puglia, Sardegna, insomma, quasi si la giocano in tutti in Italia comunque per un anno particolare per quello che abbiamo visto succedere in giro per il mondo.

0: Ma sì, alla fine è solo un gioco, mamma non mamma, petalo sì, petalo no, buttiamoci, mal che vada è due di picche, succede anche migliori.
1: Tra l'altro d'estate non si fa con i petali, non si fa con altre, si fa con...
0: il, la linguetta della,
1: lattina del tè freddo.
0: Eh sì, perché poi vi esce una letterina quando fate l'alfabeto e quella letterina significa che quella persona lì vi sta pensando.
1: Diteci che, ci fa, che si fa ancora, vi prego.

0: Oriented mixtape. Aspettando. 2026 San Siro.
1: A chiudere il nostro appuntamento insieme alle 8:58 del mattino è arrivato il momento dei saluti.
2: Eh sì, salutiamo anche Tiziana che dice che loro non faranno ferie per restare a casa con il loro cane,
1: che
2: un
1: bello.
2: Vecchio leone lo chiama.
1: Bravi.
2: Un po' come la storia di Gennarino,
1: esatto.
2: I cani che vanno in pensione.
1: Succede, beati loro che raggiungono anche la soglia della pensione, chissà il nostro destino quale sarà. Vabbè, ci penseremo poi.
2: No, se non ci vedete arrivare lunedì siamo andati in pensione anche noi. Ciao Stefania Iodice.
1: Ciao Tori, ciao a tutti.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia

0: tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Eccoci, sono le 9.
2: Turbo Z.
1: Le 9 e in punto, anzi tra 4 secondi. Ecco, adesso sono le 9:00. Buongiorno a tutti e buongiorno Alessandra Vatta.
3: Buongiorno Luigi Provenzani e buongiorno a tutti. Finalmente venerdì. Finalmente, esatto. Per qualcuno, perché sappiamo che per altri, in realtà, magari per chi lavora il weekend è l'inizio dei giorni lavorativi. Per tanti altri, soprattutto in estate, è il ciaone, me ne scappo via per 48, 72 ore e saribeccamo, per dirla alla romana, lunedì.
1: Sì, assolutamente sì, quindi è il modo di viverla bene, il modo di vivere ancora meglio l'estate, ovviamente anche con Radio Z. E allora raccontatecelo al 335 30 10 25 se vi va di mandare un messaggio, anche perché scorrono in radiovisione.
3: In radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, questi nostri canali. C'è la musica però di Radio Z. Partiamo con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Partenope, Serena Brancale, i The Colors, alla voce invece alla produzione Merche in Cremont, che non ne sbagliano veramente una.
1: Direi proprio di no, e ci fanno ballare anche in questa estate 2026. E allora, ancora vostri messaggi al 335 30 10 25, mentre arriva la nuova di Levante che si chiama Malia.

0: Where is my husband? C'è Ray su Radio Z alle 9:10 minuti e sempre più video stanno uscendo di persone che portano questo pezzo al loro matrimonio con tutte...
1: Sì, è vero.
0: Delle robe organizzate molto molto belle.
1: Abbiamo visto un sacco di matrimoni celebri, di celebrità in questi weekend, negli scorsi weekend, quindi auguri a tutti. Chi è celebre, chi no e chi si sposa oggi, perché il venerdì è diventata la nuova giornata di tanti matrimoni.
0: E chi vuole fare qualcosa di alternativo, soprattutto ai matrimoni, per rimanere impresso, solo che quando inizia un trend poi è facile copiarlo. Vabbè, c'è Jimmy Nairo.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Jimmy Nairo su Radio Z con la sua Splinter Cell, l'abbiamo ritrovato qui alle 9:12 minuti, il suo funk brasiliano trovato su Radio Z.
1: E lo vedremo anche sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026, sarà molto bello vederlo sullo scenario dell'Arena di Verona.
0: C'è Achille Lauro con Comuni Immortali. E ciao!

0: Gripping in Milano, c'è Anna su Radio Z alle 9:18 minuti. Questa notte, ce lo ricordate anche voi, al 335 30 10 25 è uscito finalmente l'attesissimo nuovo album Million Dollar Babe. Il primo era quello della Vera Baddie e contiene anche White Girl Wasted, che è il pezzo che stiamo ascoltando in questi giorni su Radio Z. Invece Gripping in Milano è del 2021, però l'abbiamo ritrovata alle 9:18.
1: Esatto, peraltro l'album è stato annunciato sui social di Anna Pepe con un post che riprendeva lo stile un po' delle grafiche pop anni 90, delle suonerie anni 90.
0: Davvero?
1: Perché non ha vissuto quegli anni, praticamente erano delle grafiche molto colorate dove c'era questo sottofondo di eco, la voce provocava un eco, insomma era un po' divertente. Andate a vedere i social di Anna Pepe per capire un po' di che cosa stiamo parlando.
0: E poi diventavano servizi di abbonamento queste suonerie, in realtà
1: puntualmente
0: distruggevano il credito.
1: Esatto.
0: Ti portavano via soldi e soldi,
1: sì,
0: solo perché volevi una suoneria. In realtà era un abbonamento che arrivava una al mese, tipo una settimana.
1: Esatto.
0: Vabbè. Ci sono Tame Impala e Jenny con il remix di Dracula.

0: l'incredibile successo di Dracula dei Tame Impala, di Tame Impala, perché adesso lui canta da solo, in questo caso nel remix insieme a Jenny, ritrovato su Radio Z.
1: Ci piace, alle 9:22 minuti, questo è Turbo Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e Franco che ci saluta. E c'è anche Franco, che vuoi?
0: Provenzani e c'è anche Francesco Gabbani, vedi, con Summer Funk.

0: Ok, respira, c'è Elodie su Radio Z alle 9:28 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Allora segnatevi questa data se non l'avete già fatto, perché il 2 settembre l'Arena di Verona torna in Radio Z Futurist Live. Quest'anno la lineup è super.
1: Partiamo con lo special guest di questa edizione, sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, T5, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
0: Beh ragazzi, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, eh. Ci saranno anche Tony Boy, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont.
1: E ancora la combo LDH7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: I biglietti sono in vendita, quelli per Radio Z Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, su ticketone.it. Quindi mi raccomando, andateveli a prendere.
1: Correte a prenderli, correte proprio. Nel frattempo continuiamo con la musica di Radio Z. La stiamo ascoltando già da qualche settimana, ma continuiamo ad amare questo brano. Si chiama Non è Francesco e lei è proprio la nostra Melie.

strano, sai perché? Stavo pensando a te.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: raga. Serve disannunciare questo brano di Fabri Fibra, ovviamente stavo pensando a te, ritrovato su Radio Z.
1: Torniamo tra poco su Radio Z.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Cultura e scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile ora ovunque.
1: Questa è Radio Z, sono le 9.39, Turbo Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e Fabri Fibra che abbiamo sentito prima, naturalmente è un successo che continua per Nuova Scena.
0: Esatto, al di là di Nuova Scena, lui in realtà lo dice anche nell'ultima edizione, nell'ultima stagione di Nuova Scena, ma un po' per chi lo segue lo sapeva, lui sicuramente è considerato tra i primi artisti italiani a portare il rap in Italia, ma lo dice sempre, si è spesso ispirato ad esempio allo stesso Neffa, e Neffa è presente nell'ultima stagione di Nuova Scena, lui ricorda questo momento e proprio insieme hanno fatto un nuovo singolo che siamo tutti in attesa di poter ascoltare. Il titolo sarà Jay-Z, nome del grande rapper anche statunitense, e quindi insomma aspettiamo di poterlo ascoltare.
1: Assolutamente, qui su Radio Z c'è tanta attesa. Intanto Irama, Cabana.

0: Iram, così come lo abbiamo conosciuto con le hit estive, no? Perché ce lo ricordiamo con Nera, poi con Mediterranea, e quest'estate anche ci ha regalato un'altra hit estiva, Cabana, appena ritrovata su Radio Z.
1: Che si aggiunge naturalmente, esatto. Quindi ce la porteremo avanti per parecchie estati. C'è Faccia Nuvola su Radio Z.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber su Radio Z alle 9.48. Oggi alle 4 c'è la 12ª partita di tennis tra Sinner e Djokovic. Siamo alle semifinali per quanto riguarda il torneo di Wimbledon, quindi vediamo un po'.
1: Sì, ma poi sono quelle partite che vengono seguite da tutti, anche da chi non ama o non ne capisce di tennis, no?
0: Lo so, succede.
1: Vengono seguite lo stesso. C'è Blanco anche su Radio Z con Los Angeles, l'ultimo singolo.

0: È tornato Blanco nella sua versione, quella più intima, no? Dopo che appunto aspettiamo i risultati della sua maturità o del suo esame prematurità, quest'estate si è dato anche alla musica, giustamente. Studio e lavoro che vanno di pari passo, l'abbiamo ascoltato su Radio Z.
1: E sport anche in questa estate 2026, perché vanno ancora avanti i mondiali di calcio. Ieri Francia-Marocco con la vittoria della Francia per 2-0, partita molto bella. Oggi vedremo anche Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra invece domani, insomma. Stiamo andando verso la fase finale, però.
0: Eddie Brock.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Marco Mengoni, ma stasera su Radio Z alle 9.59 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. E chissà qual è il vostro programma per stasera, per questo 10 di luglio, magari, non lo so, a ritrovarvi a un Ciringhito oppure un bel chiosco in città. Che ne so, qualsiasi sia la vostra vita, anche se sarete al lavoro, fatto sta che noi saremo al vostro fianco e l'estate sarà dentro di voi.
1: Magari qualcuno ha l'idea di poter partire per il weekend.
0: Perché no?
1: Che non rimanga solo un'idea, no? Perché l'ho detto, sembra aveva idea di partire per il weekend.
0: Ma.
1: E invece, esatto, sembra oggi fosse un ma. Invece no, nel senso, portateci un po' con voi e non fateci rosicare troppo.
0: C'è pure l'app per RTL 102.5 Play, anche oltre i confini nazionali, quindi ci siamo sempre.
1: Sono le 10.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: E tutti conoscono Shiva, che abbiamo appena ritrovato su Radio Z per la sua musica. Non tutti però forse sanno che per un periodo ha vissuto in Toscana e si è dedicato alla street art.
1: È vero, vedi, ci dai sempre delle curiosità interessanti. Noi in questa ora insieme passeremo soltanto canzoni che hanno tre volte la stessa parola, da Bad Bad Bad a Die Ai Ai, Sfera Ebbasta e The Instinct su Radio Z.

0: Fred De Palma, Ecstasy su Radio Z. Sono le 10 e 9 minuti, buon venerdì 10 di luglio con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, anche voi al 335 30 10 25. E ci sono tanti complimenti anche per una competizione che è avvenuta da una trasmissione televisiva, hanno gareggiato contro Roma e quindi si fanno i complimenti da parte di Anna della Valsassi, una roba un po' particolare sicuramente. I miei amici di Erba, dice, non lo so.
1: Va bene, quindi era Erba contro Roma e ha vinto Roma.
0: Sì.
1: Dai romani ovviamente tifiamo Roma, poi alla fine dobbiamo cercare di essere il più imparziali possibile, quindi qualora avesse vinto Erba saremmo stati felici.
0: No, ha vinto Erba, scusa, sto rileggendo, è un po' contorto.
1: Pazienza, vabbè. 22 Simba.
0: Comunque. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selim, mi

0: 22 Simba con Gue arricchiti su Radio Z. Sai che Gue è forse tra le scoperte, non a livello artistico perché lo conoscevamo, sappiamo la sua grandezza, però a livello più intimo è quello che si è mostrato di più nell'ultima stagione di Nuova Scena, nel senso che si è scoperto un suo lato molto più tenero, romantico, che non ci si aspetta visto anche il suo aspetto un po' burbero, no?
1: Sì, anche il pezzo con la figlia però ti fa capire che effettivamente il papà Gue è anche una versione nuova che andiamo a scoprire. Ci sono Quevedo ed Elvis Crespo.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, i Coma Cose su Radio Z continuano a suonare alle 10:19 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, perché anche quando un progetto musicale di vita finisce rimangono dei suoni, molto spesso, no? Rimangono delle belle canzoni, opere d'arte che ci hanno lasciato e quindi ci fa piacere risentirle.
2: Sì, sono un po' come i ricordi, no? Quando una coppia scoppia ha un sacco di ricordi, quando scoppia una coppia musicale e nel loro caso anche romantica, rimangono i ricordi anche musicali. Hugh Gell.

0: E su Radio Z anche i Ugel, Imael, Angel e Ultranate. Questa era Move Into
1: tutti
0: the Sun.
1: Ci sono.
0: Tutti alle 10:22, uno più pronunciabile in maniera complessa dell'altro, però ci piace. C'è Rovazzi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Almeno 11 persone sono morte, alcune rimaste intrappolate in auto tentando di fuggire ieri in un vastissimo incendio in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia ha parlato di una tragedia senza precedenti. Nella serata di ieri una donna 33enne è stata uccisa con diverse coltellate durante una lite con l'ex marito, un tunisino di 39 anni, nella loro abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati e ha confessato. Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia. Infine il calcio, i mondiali, la Francia è la prima semifinalista dopo aver battuto ieri 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio in programma oggi alle ore 21. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa ancora intensi, con clima tipicamente estivo, punte massime anche fino ai 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: La più bella, ci sono Mecna e Coco su Radio Z alle 10.36 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Oggi invece alle 16 ci vengono a trovare in Collettivo Z i Tamango, quindi tutti connessi, eh?
1: Ci fermiamo solo qualche minuto e torniamo qui in diretta.
2: Allora, com'è andata, racconta?
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No! E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189€. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
1: Sono le 10.40 quasi, siete su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Sapete cosa stavo leggendo? Che vanno un sacco di moda negli Stati Uniti principalmente, chissà che poi non arrivino pure qui da noi, le feste di divorzio.
0: Le feste di divorzio, subito dopo il divorzio, grande
1: esatto,
0: festa.
1: Esatto, per ritornare alla vita.
0: Però non si fa insieme come coppia.
1: No,
0: cioè
1: no,
0: nel senso.
1: No, lo fai tu da solo o da sola con i tuoi amici e costano tanto quanto un matrimonio.
0: Mamma mia, che cos'è? Sì. Pensavo fosse un barbecue al massimo. No. Il giardino americano dietro la casa, no? Classico cliché.
1: Dipende come lo vuoi fare. Gabri Ponte
10: mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Gabri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Z, e proprio la vita di Jovanotti diventerà un documentario per
1: che
0: i suoi
1: bello.
0: 60 anni.
1: Sì. Un grande documentario, non vedo l'ora di vederlo. Ha fatto già delle cose documentario, gli piace secondo me come stile comunicativo. C'è Giuse Delizia.
2: Come delle ragioni, che non ci fanno

0: All Time High, Nico Santos su Radio Z alle 10.48 con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. E c'è chi ci dice: io francamente non trovo nulla di bello a festeggiare un divorzio, perché comunque quando uno ha deciso di sposarsi ci credeva e quindi è stato un fallimento non averlo portato a termine.
1: Sì, può essere così, però poi se vivi male degli anni di matrimonio, nel momento in cui forse ti distacchi da quella cosa, la vivi un po' come una liberazione, l'inizio di una nuova vita, quindi ci può stare, dipende da come lo si vive. C'è Saif con Buona Domenica, sempre qui su Radio Z.

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif su Radio Z, un brano che, come abbiamo detto diverse volte, sembra allegro, ma in realtà dietro nasconde un sacco di retroscena sulla vita del cantante.
2: È vero, però la fa prendere a bene comunque, sì, con il ritmo, anche se racconta qualcosa di diverso. C'è Ultimo.
3: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a me.
1: I Pinguini Tattici Nucleari a chiudere queste due ore di Turbo Z, questa settimana insieme, che si conclude così in questo venerdì 10 di luglio, augurandoci il meglio per la prossima invece, soprattutto per voi, e ringraziandovi, siete stati tanti come sempre.
2: Siete stati tanti, soprattutto vi auguriamo un fantastico weekend. Noi ci risentiamo appunto lunedì sempre a partire dalle 9, vi lasciamo con Giulia e Laura Biati per le prossime due ore. Ciao!
1: Ciao con Destinazione Z, buon weekend vi raccomando!
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono quasi le 11, buongiorno.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci amici, buongiorno, alle 11.03 partiamo con una nuovissima puntata di Destinazione Z, ovviamente questa è Radio Z. Salutiamo Mario Vai, il nostro fagiolino, che oggi non c'è per fare una cosa molto importante, quindi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo, lo ritroveremo sicuramente lunedì prossimo. Detto questo, oggi abbiamo 2 ore meravigliose da trascorrere insieme, lo facciamo anche e soprattutto in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky come alternativa, se avete voglia, lo sapete, qui facciamo vedere tutti i video musicali, i videoclip che accompagnano le canzoni che poi ascoltate proprio qui in diretta su Radio Z. Anche il nostro numero, anche oggi i protagonisti siete voi, 335 30 10 25. Io vi leggo sempre, quindi scriveteci, scrivetemi che fate questo weekend. Io sono sempre curiosona, lo sapete. E poi per ultimo, ma non per importanza, la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Direi di partire con la musica. C'è Karol G.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sempre tocca.
1: È uscito un nuovo album e per questo pezzo ha scelto una collaborazione niente male. Manu Chao, lei e Karol G con Viajando por el Mundo. Iniziamo con delle sonorità latine che ci piacciono sempre moltissimo. Questa è Radio Z, Destinazione Z, alle 11.08. Siamo insieme fino alle 13. Io sono Giulia Laura Biatti e come sempre, come tutti i giorni, vi proponiamo davvero un ventaglio musicale davvero interessante. Allora ci ascoltiamo anche Fra Quintale con la sua Aranciata.

0: fatto.
1: Beh, ci scrivete in tantissimi, no? Nei vari messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25, in cui ci chiedete della musica e degli artisti in particolare. Ecco, devo dire che Simba La Rue è uno fra questi, infatti voi dovete semplicemente avere pazienza, perché prima o poi la nostra programmazione musicale, che offre davvero musica di ogni genere, e lo dico davvero perché poi se ci seguite lo sapete, oggi vi ha proposto appunto Simba La Rue. Andiamo avanti qui in Destinazione Z alle 11:14 minuti. Io sono Giulia Arrabbiati e anche oggi siamo insieme fino alle 13, tantissima musica e ovviamente non può mancare Rari dal Tacco.

Rari dal tacco, le 11:17 minuti, destinazione Z, andiamo avanti con la nostra musica oggi bellissima più che mai. Allora, lei ci ha dato un appuntamento, è molto importante, perché sabato 12 giugno 2027 si prenderà San Siro chi? Ovviamente Annalisa.

Ecco, spesso ci capita di chiederci negli anni passati che musica ascoltavamo. Ecco, sicuramente nel 2024 nelle nostre cuffie risuonava Get Love di Icy Sub-Zero insieme a Clara alle 11:23 minuti. Questa è sempre la vostra Destinazione Z. Buon venerdì 10 di luglio, amici. Lo so che siete in giro perché io vi leggo sempre al 335 30 10 25. Vi accompagniamo nei vostri viaggi con la nostra musica, che ormai è diventata la vostra musica, perché poi tutti gli artisti che ci chiedete noi puntualmente gli inseriamo in programmazione musicale. Lui è un evergreen, lo amiamo tantissimo. Ecco, solitamente lo sconsiglierei di agitare la Coca-Cola, ma in questo caso lo facciamo volentieri. Tommaso Paradiso.

Grazie perché fai respirare anche a noi della generazione Z un po' di anni 80 che fanno sempre bene. Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola in destinazione Z, le 11:27 minuti. Amici, buongiorno. Buongiorno soprattutto perché oggi, anzi questa notte, è uscito il nuovo album di Madonna che si intitola Confessions Number 2. Allora ce l'ascoltiamo.

0: La fine del mondo.
1: Merkin Cremon, Montana Nine, Marrakesh, un altro mondo, le 11:34 minuti in destinazione Z. Allora amici, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è davvero super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco ci saranno anche Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, i The Colors, davvero un cast pazzesco perché alla lista si aggiungono anche Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. Quindi mi raccomando amici, biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona, ve lo ricordiamo, è molto importante, sono già disponibili, quindi andate su ticketone.it per il vostro biglietto. Antidroga qui su Z.

0: Serena Brancale e Alessandra Amoroso con la loro serenata alle 11.41 minuti. Siete all'interno di Destinazione Z e lo sarete fino alle 13. Quindi ci fermiamo e poi torniamo, eh?
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disp-

0: Tutto sa di felicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Eccoci tornati, le 11.43 minuti in Destinazione Z. Saluto Gigi e Luca che ci scrivono che loro sono di Torino e in questo momento stanno andando in Puglia, ci ascoltano sempre, quindi gli mandiamo un grande abbraccio, grazie mille. Beh, spero che anche oggi la nostra musica vi piaccia, anzi ne sono certa, ho la presunzione di poterlo dire, perché sta per arrivare, devo dire, un evergreen della nostra programmazione musicale, della musica degli ultimi anni. Devo dire che lei ci sta sorprendendo sempre di più e lei ovviamente è Gaia con la sua Bossa Nostra.

Beh, e anche se per il Brasile il sogno dei mondiali è finito, noi comunque ci godiamo le sonorità brasiliane grazie a Gaia con la sua Bossa Nostra qui in Destinazione Z alle 11:47 minuti in questo momento. Appunto, siamo insieme fino alle 13, allora godiamoci la musica, godiamoci anche lui, Capo Plaza, con la sua Ogni Male.

faccio. Gli due dito si prendono il braccio. Non far pena e ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo ne parlo.

0: Devo dire che i club di tutto il mondo ringrazieranno per sempre J Balvin per tutta la musica che gli ha regalato e ci ha regalato per poter ballare soprattutto durante l'estate. In da ghetto J Balvin appunto alle 11.53 minuti in Destinazione Z, è stato anche ospite al live di Bad Bunny qualche giorno fa, è sempre molto bello, devo dire, noi fan apprezziamo molto quando ci sono questi incroci di artisti che collaborano appunto magari durante gli anni e poi li ritroviamo insieme sullo stesso palco magari del concerto di uno dei due. Devo dire che è molto molto bello, è successa la stessa cosa anche da noi qui in Italia a San Siro, grazie a Tedua, il suo primo San Siro, noi siamo stati, siamo la radio partner RTL 125, lo è, e questa è la sua Mai, ce l'ascoltiamo.
1: Ti ama.

0: Noemi, insieme a Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? E voi cosa fate questa sera? È venerdì 10 di luglio, siamo in piena estate, quindi insomma sono sicura che qualche programmino voi ce l'abbiate già e vi aspetto come sempre al 335 30 10 25, vi leggo, lo sapete, sempre assolutamente. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme anche al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky, vi ricordo sempre la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Torniamo tra poco. Mezzogiorno.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un pezzo che fa davvero venire i brividi. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Apriamo così la seconda ora di Destinazione Z. Beh, ve l'abbiamo detto, no? La musica migliore ce l'abbiamo noi. A proposito, anche delle ragazze giovani, molto giovani, molto molto brave, arriva Bea con la sua Rich.

Dall'omonimo album Disincanto c'è anche Madame alle 12.09 minuti in Destinazione Z. Passiamo da un album di grandissimo successo ad un altro album, forse uno dei più attesi in assoluto in Italia. Ovviamente parliamo di Anna Pepe, che questa notte ha fatto uscire il suo nuovo progetto musicale Million Dollar Babe, e devo dire che è uscito un dato molto interessante in cui vengono analizzati i testi delle canzoni all'interno del suo nuovo album, e devo dire che quasi il 14% del testo, dei vari testi delle canzoni, è in inglese, quindi questo è un dato importante anche per, diciamo, un panorama internazionale. Wet Girl Wasted.

Eh sì, e lo riconferma, è lei la vera Betty, Anna White Girl Wasted, le 12 e 12 in destinazione Z, buon venerdì 10 di luglio. E allora amici, restiamo nel panorama internazionale, perché ormai quando parliamo di Anna parliamo anche di panorama musicale internazionale. Arrivano i Bauza con la loro Magnetic, tra l'altro sono passati a trovarci, quindi se vi va ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play, l'ascoltiamo.

1969, Achille Lauro, le 12:19 minuti, destinazione Z. Amici, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente Radio Z Future It's Live 2026. Alcuni artisti, anzi la maggior parte degli artisti della lineup ormai la conoscete, ma noi vi affidiamo un compito molto importante, perché vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Quindi andate su RTL 102.5 Play, perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Mi raccomando, ci vediamo mercoledì 2 di settembre. Noi continuiamo con la nostra musica, perché c'è anche Juliet.

L'unico e solo Geolie con un'ora alle 12:22 minuti. Tra l'altro lo stavo un po' stalkerizzando sui social, come faccio molto spesso perché sono una grande fan e l'ho detto più volte, quindi Destinazione Z ha fatto un post bellissimo dove annunciava appunto che tutti e sei Maradona del 2027 sono già sold out, e appunto nel post che ha fatto sui social ha scritto: mamma e papà, è tutto merito vostro. Quindi anche molto bello, poi l'abbiamo visto nelle sue date ultimamente, ha spaccato, quindi ancora complimenti a Geolie. Andiamo avanti con Jungle, The Wave.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Almeno 11 persone sono morte, alcune rimaste intrappolate in automobile tentando di fuggire ieri da un vastissimo incendio avvenuto in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. I dispersi per ora sono 19, le istituzioni locali hanno definito la situazione una tragedia senza precedenti. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. Il caso aveva suscitato polemiche perché nelle sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché erano passati 30 secondi prima che la donna si fosse opposta alle avance. La Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Il calcio: la Francia è la prima semifinalista dei mondiali dopo aver battuto ieri 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio in programma oggi alle 21. Il tennis: oggi si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia, tanto sole da nord a sud, anche se verso la serata primi temporali in montagna, su Alpi, Prealpi, Appennino centro-settentrionale. Giornate sempre calde con valori anche fino a 35-36 gradi. Domani temporali al nord, più sole al centro-sud. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: Bad Bunny, Titi mi preguntò, le 12 e 36 minuti qui in Destinazione Z. Amici, facciamo una cosa, ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torno prestissimo, subitissimo da voi.
1: Cultura e scienza, creatività e

0: concretezza, sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Eccoci, siamo tornati, le 12:38 minuti. Buon venerdì 10 di luglio. Amici, come sempre, buon weekend oggi. Più che mai, molti, come sempre, il venerdì, anche il giovedì, devo dire, tendenzialmente in questo periodo estivo sono già in viaggio, sono già partiti, si godono finalmente questo weekend e lo fanno ovviamente sempre con noi, con Radio Z, quindi grazie, grazie davvero. Quindi vi regaliamo altra musica, arriva Elea con Non è divertente.
7: Divertente.

LA con Non è divertente, le 12:41 minuti, quindi destinazione Z. Vi ricordo un appuntamento molto importante, perché oggi alle ore 16 Timango saranno nostri ospiti nel collettivo Z, quindi mi raccomando, non perdetevi la chiacchiera. Se siete in giro, vi ricordo che c'è sempre la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Andiamo avanti con

Fedez insieme a Demi Schilla con la loro Sexy Shop, le 12 e 48 minuti, siete sempre all'interno di Destinazione Z su Radio Z, buon venerdì 10 di luglio amici, vi leggo come sempre, non vi preoccupate, arrivano i messaggi al 335 30 10 25, ci salutate, devo dire da diverse parti dell'Italia, fortunatamente qualcuno di voi ci segue anche tramite la nostra applicazione gratuita, lo ricordo perché è importante, RTL 105 Play dalla Spagna, quindi vi mando un bacio, ovunque voi siate, rimanete comunque con noi su Radio Z perché la musica continua, siamo insieme fino alle 13 e allora arrivano Mace e Salmo con La Pesce e queste sono le loro Cattive Abitudini.

0: E ancora grazie a Mace Salmo Colapesce per questo capolavoro musicale, davvero lo dico, qualità, tantissima qualità, e queste erano le loro cattive abitudini. Le 12:52 minuti in destinazione Z, amici, andiamo avanti, però devo dire per poco, perché tra poco ci dobbiamo salutare, ma lo facciamo con altri due pezzi, quindi ce l'ascoltiamo, voi rimanete qui anche ovviamente per tutta la giornata su Radio Z.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ricomi che ci insegna il ritmo delle cose, le 12:58. Amici, è finita, sono finite queste due ore di Destinazione Z, ma se non sbaglio adesso dovrebbe arrivare lui. Cianna, ci sei?
1: E tu non sbagli mai.
0: Eccoti,
1: mai.
0: Amore, ciao.
2: Amore, come
0: io
2: stai?
0: Io sto molto bene, tu come stai, patatino?
2: Va bene, tutto bene, bene, grazie.
0: Vabbè, adesso ci sei tu per le prossime due ore, quindi mi raccomando, te li affido.
1: Dai!
0: Va bene, amici, noi ci vediamo lunedì alle 11. Ciao!
3: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram. Buongiorno amici, le 13:46 secondi significa che siamo in tempo per iniziare Zetagram, come ogni giorno dalle 13 alle 15 in compagnia di Cianna e vostra, soprattutto al 335 30 10 25, che spesso dite quello che state facendo, se state mangiando, ecco, soprattutto in quest'ora evidentemente in cui di base si pranza, ci sono quelli che hanno un lavoro magari più flessibile in cui non devono seguire gli orari delle 8 ore con quella nona ora di pausa pranzo, e poi ci sono invece quelli che appunto sono in ufficio e quindi magari in questo momento sono nell'apertura delle schiscette, che poi voi ufficianti alle volte dovete scegliere se godervi un pasto un po' più spensierato senza dovervelo preparare da casa, quindi stando più tranquilli sotto questo punto di vista, oppure andare a organizzare la schiscetta, che da una parte ti toglie un po' di gioia, ti toglie un po' di, però quanto fa piacere quando la apri e hai quella cosa lì che sapevi, ti dà anche un senso di sicurezza.

0: Fade è stato ospite di Sfera Ebbasta nel suo San Siro ieri, l'altro ieri, anzi, Piensa in Me, questa la loro collaborazione alle 13:04. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, spero che stiate passando un bellissimo venerdì di inizio fine settimana. Mr. Rain.
1: A complicarci la vita.

0: La collaborazione tra Gue e Rose Villain con Luque e Chico, le 13:10. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e al 335 30 10 25 abbondano le vostre foto dei pranzi che, giustamente, visto che siamo in diretta dalle 13 alle 15 tutti i giorni, trovate un po', trovo un po' tutti diversi. Prima dicevamo quelli che vanno a pranzo fuori, c'è anche qualcuno al ristorante, quelli che si organizzano la schiscetta e quelli che vanno addirittura oltre. Privi di schiscetta si organizzano il panino da casa, solo imballate in una cosa tipo Scottex. Più comodo ci sta.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Che mina Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, le 13:24 minuti meno qualcosa, è 14. State ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna. Che bella, molto bella, quasi come l'album Calcinacci di un certo artista che sta facendo un tour estivo che ha associato al suo tour primaverile nei palazzetti. Poi evidentemente d'estate, come ha scritto lui su Instagram, c'è bisogno di sudarsi addosso, lo dice Fulminacci, maledetto me.

Che bella, che bella. Questa si balla con le mani che fanno su e giù, però con calma, con calma. Sentila qua, non serve la velocità. Qui non serve la velocità, serve essere rilassati, godersi questo venerdì 10 luglio 2026 con calma, con l'inizio del weekend rimandato a domani, però oggi piano piano si flirta un pochettino con l'organizzazione, con quello che si farà. Magari ti vai a fare una giornatina o due di mare, senza però l'ansietta del traffico, eh. Non dire no, però c'è traffico, resto a casa. No, non stare a casa, perché a casa fa male starci durante l'estate. Sono le 13:21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e cerco, senza nessuna patente, quindi lo faccio praticamente senza diritti, di aiutare anche a anche voi a magari a migliorare la propria vibe, per esempio iniziando a chiedere scusa. I Pinguini Tattici Nucleari ce l'hanno consigliato con questo singolo: chiedetelo più che potete, non vi fate il sangue amaro. Sorry, scusa, lo siento.

0: faccio universo.
1: Mai stato più d'accordo con la frase l'estate arriva sempre ma senza avvisare. Lo dicono i Pinguini Tattici Nucleari alle 13:25 minuti su Radio Z. È la verità, perché molte volte i pinguini fanno questo gioco di scrivere alcune frasi che poi sono cantabilissime, per cui anche se le capisci o le interpreti di meno te ne disinteressi totalmente. Invece sono molto efficaci. Non aspettate il momento perfetto per dire: ah, è partita l'estate. Partite quando vi pare. Sienna Spyro.

Che bella la prima sterzata un po' trap di Tiziano Ferro in collaborazione con Da Soup. È bello poi evolversi, fare tante cose e anche sperimentare con i nuovi rapper. Le 13:31 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram, e segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live. E quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco. Considerate che la lista è lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremon e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. I biglietti per Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Prevendite disponibili su ticketone.it. L'abbiamo detto lui? Certo, ci sarà ovviamente anche Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: Vuoi andare a Mykonos spendendo migliaia di euro, Ibiza più o meno uguale, oppure a Pag un po' di meno, Riccione un po' di meno, Gallipoli, insomma tutte queste località qua sicuro ti faranno trovare almeno in una serata Pepas di Farruko alle 13:38 minuti su Radio Z, su Zgram, restate qui.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Million Dollar Babe! Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
0: Le 13:39 minuti, state ascoltando Zgram ogni giorno dalle 13 alle 15, in mia compagnia Cianna, ma soprattutto in vostra compagnia al 335 30 10 25. Mi auguro che stiate passando una giornata più che bella, che stiate passando la normalità, va bene anche quella, anzi meglio la normalità. È molto raro che qualcuno in questo momento stia passando chissà che cosa di folle, quindi non pensiate di essere isolati se in questo momento state semplicemente vivendo un po' di tranquillità, di serenità, anche in compagnia nostra, per esempio, ma soprattutto della nostra playlist Tony Boy, Cuore Rotto.

Forte Tony Boy, cuore rotto alle 13:42 minuti, state ascoltando Zetagram su Radio Z, io sono Cianna e questa è una montagna russa chiamata appunto Zetagram. Montagna russa perché adesso siamo stati qui un po' riflessivi con Cuore Rotto di Tony Boy, ma andiamo immediatamente salendo le montagne russe, siamo stati nella parte iniziale, quella un po' più pensante diciamo, e adesso in quella un po' più divertente, ballerina scanzonata, Elettra, Lamborghini, bam bam.

Un paio d'anni dalla collaborazione tra Shakira e Cardi B che si chiama Punteria, alle 13:48 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, spero stiate passando un buon venerdì 10 luglio anche in nostra compagnia. C'è una novità che concerne Cardi B, vale a dire un flirt con un ragazzo che conoscono in tanti che fanno il fantacalcio, vabbè, tanti che seguono la Serie A in realtà, perché il portiere dell'Udinese è Okoye, che ultimamente, visto che non c'è la Serie A ma c'è il Mondiale e si vedono le foto, si vedono evidentemente tutti gli altri sport, anche la Formula 1 per esempio, Kimi Antonelli l'abbiamo visto in foto accanto ad Okoye, che evidentemente in quanto portiere è un gigante, poi lui ha maggior ragione, ha anche due spalle che penso riempiano questo studio di Radio Z, ed è insieme a Cardi B, vediamo, che chissà quanto durerà. Bresh!

0: Quanto profuma di estate ed addio di Brescia alle 13:51 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna e al 266 del Digitale Terrestre in radiovisione abbiamo visto, vediamo ogni volta che passa questa hit, una serie di videoclip sugli scogli, una serie di clip sugli scogli in cui tanti probabilmente ancora non sanno stare perché giustamente magari essendo cresciuti sulla sabbia fanno un po' di fatica, ma vi consiglio di andarci, di provarlo, gli scogli sono un'altra cosa.
1: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Lazza, 100 messaggi, le 13:58 minuti, Radio Z in diretta, la radio che state ascoltando, il programma invece si chiama Zetagram, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15 nel farvi compagnia mentre siete in giro, dicevamo mentre si pranza, però ormai trovandoci verso le 14 io immagino che stiate lì o facendo il caffettino con i colleghi, magari l'appuntamento fisso che ognuno di voi ha, ne sono più che sicuro, soprattutto se siete in ufficio. Se invece non siete in ufficio perché avete un lavoro diverso, sono convinto che ce l'abbiate comunque il caffè con qualcuno, magari o la mattina verso le 8 magari prima di andare a lavorare, oppure la sera durante l'aperitivo. Fatto sta che Lazza in questo brano ci ha dimostrato ancora una volta quante cose sa fare e fa anche qualcosa di molto interessante insieme ad Anna, perché all'interno del suo nuovo album Million Dollar Baby, in una traccia dove però non è scritto come featuring, quindi ve lo troverete così all'improvviso. Le 14
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Le canzoni di Ultimo sono tutte uguali, è una cosa che lui ha raccontato, di cui lui ha parlato ultimamente, e ha detto: che significa quando mi dicono che le mie canzoni sono tutte uguali? Significa che effettivamente non gli piacciono, ed è estremamente lecito, oppure che trovano una cifra stilistica che si ripete in tante canzoni, quindi evidentemente sono molto riconoscibili. C'è anche questo probabilmente all'interno di Ultimo, può piacere o non piacere, evidentemente piace a tantissima gente, come c'è, come è normale che sia, ci sono altre persone a cui piace di meno, però questo fatto delle canzoni tutte uguali si ripete spesso, quando in realtà si considera una cifra stilistica. Neanche ci si rende conto di quanto possa essere un complimento. Godzilla.

dei giornalisti dal 2019, Maradona y Pelé, le 14:10, Radio Z, come al solito in diretta state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, mi auguro che stiate passando un bellissimo venerdì 10 luglio, in cui ci sarà un'altra partita importante per i mondiali, quarti di finale stasera tra Spagna e Belgio. Chi lo sa, poi ogni generazione ha la sua doppietta, c'è chi ha avuto Maradona y Pelé, poi c'è chi ha avuto Messi e Ronaldo, prima ancora, poi dopo. Secondo me un po' di dubbi, soprattutto dopo, perché Alan, Mbappé, Yamal, chi lo sa, Bellingham, Merck and Cremont.

Stasera quindi Partenope, The Colors con Serena Brancale e la collaborazione, la produzione di Merck & Cremant alle 14:13. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e voi che fate le call, che stamattina magari avete fatto l'ultima call della settimana, vi dedico questa.

0: Ian Dior, Let You, le 14:19 minuti. Come al solito state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, lo dico in maniera un po' ottimistica, come al solito, come se stesse ascoltando solo noi. Però dai, è questo l'auspicio. L'altro auspicio è che stiate passando una bella giornata, un bel venerdì 10 luglio, prima del weekend, magari organizzando un viaggetto fuori porta, perché al mare ci si può andare anche un po' più lontano da casa, qualora poi abbiate le coste vicino a casa, altrimenti un bel viaggetto al mare, per quale no, per quale motivo non farlo? Magari ascoltando l'ultimo album di Anna, nel quale è presente Jimmy Neyro, non con questa però, questa è Splinter Cell.
1: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si scherza.

Jimmy Neyro sarà anche lui al Radio Z Futurist Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona. Sono le 14:22 minuti, io sono Channa ed è proprio arrivato il momento di ascoltare El Baifo, una parte del Baifo, che è l'ultimo album di Quevedo, la collaborazione con Elvis Crespo. Si chiama La Graciosa, vamos!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti, la Corte d'Appello di Milano nel processo bis disposto dalla Cassazione ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. Il caso aveva suscitato forti polemiche perché le precedenti assoluzioni avevano sostenuto che la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Proprio quel ragionamento è stato poi censurato dalla Cassazione, che ha disposto un nuovo giudizio. Voltiamo pagina. Riprende gradualmente il traffico marittimo nello stretto di Hormuz dopo lo stop delle ultime ore legato alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo Al Jazeera, i dati di monitoraggio navale confermano la ripresa dei transiti. Intanto Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. In chiusura con il tennis, oggi non prima delle 16, si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tra i due ci sono 15 anni di differenza. L'altra semifinale, Ferri, che ha eliminato Cobolli contro Zverev, 14:30.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia, tanto sole da nord a sud, anche se verso la serata primi temporali in montagna, su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale. Giornate sempre calde con valori anche fino a 35-36 gradi. Domani temporali al nord più sole al centro-sud. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

Con Savage Love era totalmente impazzito un trend di TikTok qualche anno fa, minchia, me lo ricordo come se fosse ieri. Jason Derulo alle 14:36 su Radio Z, su Zetacam, tra poco una bella novità.

0: Leone. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico

0: Ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Le 14:39 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, parlavamo di una bella novità musicale, quella già anticipata ieri e ribadita oggi, che alle 16 vedrai Tamango, ospiti in Collettivo Z, un gruppo molto interessante di artisti che per fortuna fanno tanti live nei club, i club che sono un contesto che io amo da morire. Non sono in realtà chissà quanto originale, chiunque o la maggior parte della gente preferisce la musica live in un contesto così piccolo, intimo, in cui ci si guarda in faccia, si guarda in faccia l'artista, e loro spesso lo fanno, chissà ancora per quanto, visto che aumenta il loro pubblico. Amelie.

si dice che d'estate fiocchino le relazioni tossiche perché magari sono un po' anticipate, un po' gasate anche dal mood estivo, da questo mood del caldo, dell'aperitivo. Io ho l'impressione in realtà che sia tutta una sciocchezza. Quando uno se le cerca, poi se le trova le relazioni tossiche, è chiaro che alle volte c'è un po' di sfortuna in questo, e Amelie l'ha raccontata in Non è Francesco. Le 14:42 minuti su Radio Z, state ascoltando Zetagram e state ascoltando Promessa, Franco 126 e Idua, Ordinaria.

Beatrice, estratta dalla repack della Divina Commedia con Tedua e Annalisa, la Divina Commedia, l'album del 2023 di Tedua, poi l'anno successivo, vale a dire 2 anni fa, il 2024, è uscita questa repack del Paradiso. Alle 14:47 minuti su Radio Z, buon venerdì 10 luglio a tutti, spero che stiate più che bene anche insieme a noi al 335 30 10 25.

Ho letto recentemente di parole di Annalisa riguardo Sanremo. Le hanno chiesto: ma Sanremo 2027 ci pensi? A parte il fatto che mi viene un'ansia a pensare al 2027, giusto perché dal 2 luglio, se non sbaglio, è appena passata, quindi da pochi giorni fa, la metà dell'anno. E lei ha detto: no, non ci penso neanche, io voglio pensare a San Siro, perché comunque l'anno prossimo, 2027, ci sarà un appuntamento gigante per i fan di Annalisa, per Annalisa stessa evidentemente. Bisogna arrivare preparati, lei è una che comprensibilmente organizza bene, l'ha spesso raccontato durante le interviste. Quindi Sanremo per Stefano De Martino, il primo Sanremo di Stefano De Martino, sarà sicuramente senza Annalisa. Ora, sicuramente ci sono poche cose di sicuro, però così dice.

Sono uscite diverse versioni di Dracula. Questa è la versione dei Tame Impala insieme a Jenny alle 14:51 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, spero stiate passando un buon venerdì 10 luglio. State per partire con il weekend, per cui organizzatevi, mi raccomando. Non arrivate a domani che dite oddio, e oggi che cosa facciamo? Oppure sì, magari il relax per alcuni di voi è proprio questo, è potersi svegliare il sabato mattina e dire oh, e adesso con calma decidiamo cosa fare. Settembre, 2 settimane.

0: Marrakesh, Crazy Love, le 14:58 minuti, significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. Io di solito venerdì vi dico ci vediamo lunedì, ma ci vediamo martedì, perché finalmente lunedì ho la mia discussione e proclamazione di laurea. Magistrale, questo significa che non studierò mai più, o meglio, studierò, continuerò a studiare, quello sicuramente, ma non lo farò dando esami, ed è una cosa che mi riempie di una gioia. Guardate, non vedo l'ora di vedervi martedì. Nel frattempo vi lascio a quelle due ugole d'oro del collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono?
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon venerdì 10 luglio 2026, fantastico, è weekend, meraviglioso. Siete su Radio Z nel collettivo, buon pomeriggio, Nicolò Giustini.
5: Non esiste Collettivo Z senza fantastico. Di lui, Simone Palmieri, fantastico, bellissimo iniziare questo weekend insieme. Ringraziamo Cianna per il suo Zetagram. Oggi con noi dalle 16 ci saranno i Tamango, che è un collettivo, un gruppo musicale molto interessante, e siamo felici di... Che è successo? Vabbè, non potevi aspettare.
2: Mi urtava da morire.
5: Io la rimetto così.
2: Va bene, mamma come mi dà fastidio. A volte ci fissiamo su delle cose, anche in casa per esempio, che devono essere, devono stare in quel punto lì, messi in quel modo, perché sennò ti danno fastidio.
5: Tipo il televisore.
2: Tipo la televisione, per esempio.
5: Deve stare lì.
2: Sì, sì, sono proprio d'accordo.
5: Non può muoversi.
2: Va bene, dai, partiamo, madame, mamma, non mamma.

0: Facciamo mamma non mamma. Facciamo mamma non mamma. Facciamo mamma non mamma. Lo dice Madame. Alle 15.04 su Z nel collettivo. Buon pomeriggio, benvenuti. Allora, ieri ha vinto la Francia e noi l'avevamo detto.
1: Sì.
0: Questa
1: sì.
0: Sera chi gioca, che seguiamo?
1: Spagna-Belgio. Quarti di finale mondiale.
0: Noi abbiamo detto che passa la Spagna, poi vedremo quello che succederà.
1: Sì, per adesso Nostradamus le ha prese tutte, sembra tutte. Il polpo.
0: Allucinante. Fino a questo momento allucinante davvero.
1: Verissima Serpe, free to ridere di te.
2: Ho

0: Fere Basta con Cupido, le 15:10 su Radio Z nel collettivo. Comunque nel conteggio dei biglietti venduti, Vasco Rossi in 30 minuti 550.000.
1: Wow. Mamma, raga, che fa paura sto dato, fa paura questo dato. A proposito però di Sfera, complimenti perché viene da due grandissimi live.
0: Belli, molto.
1: A San Siro, grande scenografia e un microfono bellissimo, molto particolare.
0: Sì, anche molto costoso, credo.
1: Tutto rivestito d'oro con una Madonnina disegnata, sì, sopra.
0: Due spicci li ha fatti Sfera, ecco, così. Questo è chiaro.
1: C'è Blanco.

0: Los Angeles Blanco mentre Los Angeles brucia, direbbe qualcuno. Era, chi è che lo diceva?
1: Fabri Fibra.
0: Bravo, nel suo ultimo album. 15:14 su Radio Z nel collettivo. Parentesi sportiva, ma quando gioca Sinner? Scusate.
1: Gioca oggi, dopo la prima semifinale, ci sarà, che sarà quella tra Zverev e il britannico che ha eliminato Ferri, che ha eliminato Cobolli, e poi ci sarà Djokovic-Sinner.

0: 90 minuti di applausi e non solo. Salmo alle 15.21 su Radio Z nel collettivo. Grazie Nicolò, grazie davvero. Ringraziamo anche in regia. Basta, non facciamo nomi perché noi siamo delle persone discrete. Siamo delle persone discrete.
1: Oggi è venerdì, tanta roba che è uscita, in particolare su tutti il nuovo album di Anna, che è molto molto molto bello. Andate a recuperarlo, proprio stile Vera Baddy, quale lei è. E poi è uscito anche Tutta Vita nella versione live allo stadio Luigi Ferraris di Olli. Quindi ha registrato tutto il suo live allo stadio di Genova e lo ha pubblicato online in streaming. Hai sentito niente di quello che ho detto?
0: Certo che l'ho sentito e ho anche ascoltato in parte il live di Olli questa mattina.
1: Che lo stavo ascoltando io adesso.
0: Questa mattina.
1: Sì, questa mattina. Shiva, Geolier, bad, bad, bad.

0: Bad. Giulie e Shiva, le 16:25.
1: Allora, forse era il claxon, fammi risentire.
0: Comunque tutti e due, per entrambe le date di Sfera San Siro, c'erano, così come c'era Tedua e così come c'erano tanti altri artisti. Anna. In realtà, scusami, Giulie c'era solo ieri sera e non c'era quella precedente.
2: Ci sono stati un botto di ospiti.
0: Sì,
2: comunque.
0: Sì, sì, comunque in generale ci sono stati un sacco di ospiti. Comunque è stato un concerto molto bello, anche la scenografia era super figa. Trini, normalmente irrecuperabile su Radio Z nel vostro collettivo.

0: Nina Sex alle 15.31 su Radio Z nel collettivo. Segnatevi per favore questa data, perché il 2 di settembre l'Arena di Verona torna al Future Hits Live e quest'anno la line up è super.
1: Vero Simo, partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà, ormai lo sapete, Tedua. Ma non è finita qui, perché sullo stesso palco poi saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia.
0: Un cast insomma pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont.
1: E ancora altri, la combo tipo LDA e H7, Nerissima Serpe, Sanjo, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr.Rain e G.Mineiro.
0: I biglietti allora per il Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano! Volano le libellule!
1: Vai!
0: Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Ovviamente Mr.Rain e G.Mineiro sono Mr.Rain e G.Mineiro.
0: Com'è che era quella canzone che le tasche piene di sassi di Jovanotti che abbiamo appena citato, che faceva
1: la faccia piena di schiaffi, quella che
0: le libellule
1: la,
0: tra gli stagni delle pozzane in città.
1: No, meno male che
0: sembra
1: non
0: canta. Che se ne freghino
1: di Palmieri, che ora canta e adesso va. 22 Simba e Gue arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: Fabrifibra con la pesce di Martino e la loro propaganda. A proposito di propaganda, se ne sente tanta, negli ultimi tempi, di propaganda elettorale. Su Radio Z nel collettivo, così.
1: Million dollar

0: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Le 15.39 su Radio Z nel collettivo, la generazione Z, la generazione futuro, voi al 335 30 10 25, ma soprattutto loro, i Tamango, tra poco saranno ospiti qui live dalle sue di Milano per presentarci anche il loro primo album e allo stesso tempo anche il loro nuovo tour che sarà nei maggiori stadi italiani.
5: Beh,
4: è vero, così
5: negli stadi
4: no, forse maggiori stadi, no,
5: forse maggiori no, però poi magari
4: però fanno solo stadi, ragazzi,
5: sì, poi chiederemo anche a loro quello su cui da giorni ci stiamo tormentando noi, ecco, diciamo così.
4: Qual è la domanda?
5: Da mango mangiano solo il mango?
4: No,
5: glielo dobbiamo chiedere.
4: Ballano solo il tango. Questa è molto bella, eh.

Talk to you alle 15.42 su Radio Z nel collettivo con Palmieri. Quando, vieni qua per favore. Perché voleva. No, adesso lo raccontiamo in diretta. Tra poco vi spieghiamo perché adesso era fuori. Guarda chi c'è! Aurora Ramazzotti!

0: Sesso occasionale, quello che piace tanto fare a me e a Nicolò Giustini, finalmente lo possiamo dire, io senza alcun tipo
1: sai
0: di
1: che
0: problema.
1: Devo dirti la verità.
0: Quante volte ci è capitato?
1: Mai. A me mai. No, veramente. Anche perché da buon cristiano aspetto il matrimonio. No, scherzo, però a parte queste cose io non mi è mai capitato, io ho solo all'interno delle mie relazioni.
0: Anche a me, francamente.
1: No, tu no.
0: Cosa no?
1: A te è successo?
0: Più volte?
1: Molto.
0: Anche durante le relazioni, dici tu?
1: Mi dissocio.
0: No, era una domanda che
1: mi dissocio dal pensiero.
0: Ah, ok.
1: Comunque sì.
0: Come fai a saperlo?
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: con me amici, amici del pomeriggio di Radio Z, amici del collettivo, le mani che si alzano al cielo e toccano le stelle con cinque dita, Nick! E se sono due le mani, sono 10 le dita! E via! Il mio DNA con il tuo DNA, le 15.52 su Radio Z, Gabri Ponte e Giovanotti. Dimmi tutto, Nicolò.
1: No, basta. Ho niente da dire.
0: Sei sfinita.
1: Se non che tra poco arrivano i Tamango, per fortuna vostra, soprattutto vostra, mia ormai. Non...
0: Sai che arrivano, Nick?
1: Che arrivano.
0: I Tamango.
1: E benissimo, oggi età cerebrale, 2 mesi, eccoci qua.

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax alle 15.59. Sì, prego.
2: Dobbiamo fare una rettifica, perché ci siamo resi conto che quando vi dicono di tirare su le mani verso il cielo,
1: le dita non sono 10 che toccano il cielo,
2: sono 8.
1: Sono 8 perché i pollici guardano sempre in giù.
2: Certo, si toccano tra di loro.
1: Si toccano tra di loro.
2: Non possono toccare il cielo.
1: Ma che bel modo di presentarsi agli artisti che stanno per arrivare. Davvero è geniale, insegnami la vita. Va bene, tra poco Itamango su Radio Z nel collettivo fino alle 16.30, anche in radiovisione.
2: Sono le 16 in punto.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Giù le mani dalla mamma, lo dicono i Tamango, Claudio Bisio, le 16.2, Radio Z, il collettivo, anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, ci sono loro, i Tamango! Buon pomeriggio,
1: vieni
0: ragazzi.
1: Qua,
0: buon
1: pomeriggio.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Tamango! Ciao raga, come state prima di tutto?
1: Bene. Stanchi, accaldati, ma bene.
0: Ecco,
3: comunque, guardateci radiovisione, al 266 digitale terrestre, al 735 di Sky, è una roba pazzesca.
0: Baleno.
3: Porca miseria.
1: È una roba.
3: Voi siete molto fan dei colori?
1: Noi siamo fan del rosso principalmente, poi di tutti gli altri colori, sì. Però il rosso è un po' il colore che ci piace di più.
3: Tra l'altro, diciamolo a favore di chi ci stesse guardando, infatti, hanno delle camicie strepitose che sono il vostro merch, giusto? Guarda qua.
0: Bravi.
1: Tutte cose segrete.
3: Soprattutto lui che si è girato, che ha la bandiera davanti e non dietro, quindi dietro non ha niente.
2: È vero. Ragazzi, me l'ha messa prima loro, mi ha detto sei bellissimo e sono partito. Cioè.
0: Partiamo da qui, partiamo da Claudio Bisio. Che cosa vi ha fatto e perché vi ha querelato?
1: Non ancora, è in silenzio stampa. Claudio Bisio.
2: Non facciamo profezie.
1: Cogliamo l'occasione per dire, Claudio, dici qualcosa. Cosa fai domani?
3: Ma come mai proprio Claudio Bisio avete

0: aneddoto di uno delle mille persone che fanno parte dei Tamango. Una sera ci ha raccontato questo aneddoto, un po' mistificato, un po' romanticizzato, però sì, il succo è la frase. Cioè, Claudio Bisio una sera ci ha provato con mia mamma, poi ci ha provato, è stato simpatico, è stato accomodante, insomma, non si sa bene quale sia la verità, ma chi se ne frega della verità. E io era una vita che volevo dire: io se perdo i capelli mi ammazzo. E questa seconda frase aggiunta dell'episodio di Claudio Bisio che ci parla con la mamma era perfetta, stava tutto bene, e quindi da lì è nata la
1: canzone. Ma tu davvero, se perdi i capelli, per te è una tragedia?
0: No, per me era una roba seria.
1: Anche
0: Cioè,
1: per me.
0: io non ci scherzo per niente. Io, cioè, se vuoi ne parliamo, ma è serissimo.
1: Ma tu sei informato su cosa devi fare se, per esempio, inizi a perderli
0: i
1: capelli?
0: Sì, abbiamo già dei contatti. C'è un mio amico che è iniziato a perderli, a questo mago che ha tutti degli oli strani, speciali. E quindi sì, cioè, sono pronto alla morte.
2: Anche voi siete così ossessionati dai vostri capelli?
3: Io fortunatamente no, se no, raga, da qualche anno non ci sono più. Quindi sono già alla fase successiva, accettazione e continuazione del percorso artistico. Comunque, però la canzone la canto. Cioè.
2: Non so se siete d'accordo, ma questo è giusto ed è legittimo. Una delle cose più fastidiose del mondo è quando arriva una persona, perché anche io soffro della tua stessa ansia.
1: Guarda, è un botto.
2: Sì, però arrivano sempre le persone. Bravo, e ti dicono: sai che io alla tua età, magari persone di 50-60 anni, io avevo i tuoi stessi capelli e ora sono tutti pelati. Esatto. E tu dici:
4: e tu ti trovi anzi a doverti giustificare, dici: no, ma io fin da bambino ce l'avevo l'attaccatura alta. No, e sei lì che li attacchi, no?
1: Mettiamo caso che perdiamo i capelli, la scelta è trapianto o patch cutanea?
2: Tosta questa,
5: cappellino.
0: Io mi ammazzo, io l'ho detto, cioè, ormai io anche, cioè, devo essere coerente, io mi ammazzo. Lo dico,
1: è la vita d'artista.
2: Trapianto di fare una sbatta in
0: testa? No, nessun trapianto, nessuna patch, nessun tatuaggio in testa. Morte.
1: Morte, perfetto.
0: La morte.
2: O i capelli o la morte.
1: Tamango su Zeta.

campagna così. Quando i muri cadranno, avrai gli alberi attorno, ormai.

0: Una casa in campagna, Tamango, voi ce l'avete?
1: Io sono cresciuto, sì, in una casa, siamo tutti cresciuti in provincia, e quindi la provincia in realtà in 200 metri diventa campagna, quindi sì, cioè veniamo dalla campagna.
0: Ci dite le varie province, come poi vi siete incontrati, eccetera?
1: Sì, allora, lui Santena, sì, stessa provincia, però cittadine vicine, scusami, sì, cittadine vicine, Santena, Chieri, Pinerolo, che poi è diventato Chieri, comunque tutta la provincia di Torino, la collina di Torino.
2: Pinerolo non è famoso per qualcosa che ha a che fare con lo sport, sbaglio? Dico, con la Juventus forse, no? Dico una stupidaggine.
1: No, di solito sono gli ortaggi.
2: Vinovo.
1: Salutiamo però, Fonta da Vinovo.
2: Voi siete juventini, siete tifosi, sport zero.
1: Io sono un tifoso interista.
0: Ah, davvero?
1: Molto sfegatato, da sempre, tifo Inter da sempre.
2: Quindi complimenti per lo scudetto appena vinto. Grazie. E per quello che vincerete.
1: Certo, grazie. Ma tanto guarda, sotto la camicia non vedi cosa sto facendo, tutti i gesti che sto facendo sotto la camicia.
2: Ma è sereno, io sono milanista e piango da mesi. Comunque, a prescindere da questo, noi seguiamo il vostro progetto in realtà da, credo, un anno e mezzo ormai. Abbiamo passato il vostro primo pezzo qui su Radio Z tanto tempo fa. Ed è bello incontrarvi, però ci piacerebbe che ci raccontaste la storia dietro a Tamango, perché è un collettivo di persone gigantesco, vero?
1: Sì, cioè non è nato così, è nato da noi tre, nel senso che siamo andati al liceo assieme.
2: Ok.
1: In terza liceo io dico, ma facciamo una band, e non sapevo suonare né cantare, loro non avevano idea di come si facesse niente, ma sapevano suonare molto bene, entrambi, lui la chitarra, l'altro il pianoforte. E abbiamo avuto la fortuna che il papà di Alberto fosse un musicista, quindi avesse in casa la strumentazione, anche solo una scheda audio, un microfono, un computer, e da lì abbiamo iniziato a trovarci, quindi nasciamo già mai come individualità, cioè anche nel primo momento di gioco, di sperimentazione, eravamo già in tre, quindi per noi non è strano questa cosa, cioè capisco che può essere una cosa che è una notizia, che siamo tantissimi, però per noi è molto normale ed è anche il normale procedimento di questo progetto, cioè piano piano ha inglobato sempre più persone che facevano cose diverse, e adesso che siamo 35-40, quando è inverno e poi d'estate che c'è il tour siamo in 80, è normale, perché ci viene da pensare che sia normale che se c'è qualcuno che deve fare la pizza siamo noi a doverla fare, noi nel senso a dover gestire questa cosa, e così tutto quello che concerne fare uno spettacolo, dalla scrittura alla scenografia, ai costumi, al merchandising e così via, e quindi è proprio un normale procedimento, non so come dire.
0: Ecco, io ci terrei, riusciamo a ricordare tutte 80 le persone?
1: Sì, certo.
0: Cosa fanno nello specifico?
1: Certo, se vado? No, vado?
3: Quanto Giraudo?
2: Senza leggere. No, cioè vi capita mai di girare, magari beccare uno e dire tu chi cazzo sei?
1: No,
2: ce l'abbiamo tutti i nomi,
1: ce li abbiamo tutti i nomi. Ben stampati in testa, ma perché tra l'altro, cioè, non è che siamo andati a prenderli dalle professionalità, cioè non siamo andati a prendere un videomaker videomaker torinesi, cioè era un amico nostro che ha iniziato a seguirci, e quindi poi io ho iniziato a fare filosofia e ho incontrato chi sapeva scrivere e ho detto ma va bene, allora, e quindi è tutto in realtà

0: realtà è un po' come i partiti politici italiani, tutto familiarismo, amicizia, tutta quella roba lì. Noi siamo così, un progetto che gioca con la famiglia e con gli amici, punto. E fa, lavora con famiglia e amici.
1: Ci sta, e nella vostra musica ci sono anche
2: gli animali.
1: Gli animali, tipo
2: i cani.

0: Tamango Cani, Radio Z al collettivo, anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Noi vi abbiamo conosciuto con questa canzone che abbiamo passato una marea, era il 2024, quindi qualcosa in più su questa canzone vorremmo saperla, come è nata, cosa racconta, qual è il messaggio e soprattutto in scaletta, che punto sta?
1: In scaletta sta, dico una cosa che non si capirà, a gennaio sta, e poi chi viene a vedere lo spettacolo capisce.
0: Ok, e invece per quanto riguarda il pezzo, cosa possiamo dire di più?
1: Io mi ricordo solo che secondo me, quando è che è uscita? Nel 2020?
0: Noi abbiamo segnato 2024 qua.
1: Secondo era me, maggio, noi, io la stavo scrivendo, che io stavo dando... tipo bioetica all'università, studiavo per bioetica all'università e nel salotto con Saverio a studiare bioetica io avevo la chitarra e stavo finendo di scrivere Cani, e quindi sarà stato il 2018, una roba del genere. E poi ci abbiamo messo un tot di tempo cioè appunto, come ti dicevo, ti accennavo prima fuori onda, era, cioè le canzoni vivono di un processo lunghissimo, la scrittura a voce e chitarra non significa niente rispetto a quello che poi diventerà. Però sì, mi ricordo che ho proprio questo ricordo della scrittura di Cani mentre studiavo bioetica e mangiavo pasta in bianco con Saverio. Questo è il momento.
2: Tra l'altro questa è la prima canzone che abbiamo registrato con la band.
0: Ah,

0: lato della produzione, si intende.
1: Soprattutto come far suonare una canzone dal vivo, diciamo. Esatto. C'è una canzone che è una cosa che nell'album c'è tantissimo. Cioè l'album deve suonare come se lo sentissi dal vivo, ma con la qualità di un album che è prodotto, e questa è stata la sfida maggiore nella canzone.
2: Che tutto appunto si è riassunto, come avete anticipato voi, nel vostro primo album, che si intitola T apostrofo Amango, è corretto?
0: Sì,
2: perfetto.
3: Si legge, è vero che si legge proprio così?
1: Si legge Tamango.
4: Sì, T apostrofo Amango.
1: Non cercate T apostrofo Amango.
2: Io l'ho letto così e vorrei anche leggere una frase, perché voi scrivete, o comunque scrive il vostro ufficio stampa, sicuramente il primo album, e se alla fine ci aveva ragione l'industria, probabilmente anche l'ultimo.
0: Sì, e questo è tutto da vedere.
1: Lo capiamo tra un
0: attimo. Questo è tutto da vedere. Bisogna vedere.
2: In che modo potrebbe avere ragione l'industria allora?
0: Nell'unico modo per cui, cioè, se un progetto totalmente indipendente continua e rimane vivo e continua a essere vivace, a fare cose, che poi è il punto, fare cose nel mondo dell'arte, non solo, ma continua a fare, probabilmente allora è un segno chiaro di resistenza rispetto al mercato e all'industria. Se questo progetto non fa più, vuol dire che alla fine aveva ragione la strada, quella dell'industria, che non abbiamo mai deciso di prendere.
3: Nel frattempo avete ragione voi, perché siete qui da soli, ci siete arrivati, ed è bello anche che da un anno e mezzo prima di voi finalmente possiamo incontrarci e continuare il viaggio nella vostra musica con Matador su Radio Z nel collettivo.

0: Tamango, Matador, 1624, Radio Z, il collettivo. Non abbiamo spiegato ancora il nome, cioè il perché di Tamango. Qualcuno ve l'ha mai chiesto? Noi siamo
1: sì,
0: i primi.
1: Mi hanno mai chiesto se vi piace il mango, per esempio.
2: No,
0: parlate il tango.
3: No, in realtà è un nome che nasce sempre nel periodo del liceo, okay. Praticamente... Allora, Tamango è un locale, un cocktail in realtà molto underground torinese,
1: ah,
3: che
1: okay.
3: è stato citato anche dalla BBC in quanto questo cocktail mistico fatto di radici.
0: Come fa? Cioè, surreali. Che gusto ha più o meno? Associatelo a un
2: l'alcol etilico. La mucchina,
3: è viola, dolciastro, sa di radice.
1: Okay. E giustamente voi l'avete scelto.
3: E noi quando eravamo dei ragazzini al liceo questa roba ci affascinava tantissimo e il nome suonava molto bene, quindi... Tra le varie proposte che non citerò, però se le ricordate fa molto
0: no,
3: ridere.
0: No, dai, citiamo
1: un paio, sarebbe bello.
0: Due proposte, dai, vi prego. No,
3: beh, c'era tutta una cosa che col caffè comunque, c'era per un certo periodo
2: dobbiamo chiamarci
3: qualcosa.
2: Eravamo fissati con la roba da bere, comunque, non so, la cosa... Ma comunque non c'è un vero motivo, nel senso, la realtà è che a un certo punto serve un nome.
3: Esatto.
2: E di fronte alla domanda serve un nome, abbiamo tirato giù una risposta e scelto quello che ci piaceva di più, fine.
1: E poi la cosa...
2: Poi da lì è diventato molto identitario e... Ed è diventato anche poi il nome dell'album, ma perché sempre a 17 anni e tre quarti ci siamo accorti che Tamango, se mettevi un apostrofo, poteva sembrare quasi uno slancio, un invito, un gerundio del verbo amare scritto male, non lo so, era qualcosa che era interessante e quindi insomma ci è sembrato perfetto e comunque rimane il fatto che Tamango è una parola che non si sa cosa significa okay. e quelle parole che non si sanno cosa significa ci piacciono da morire, tutto ciò che è neologismo, anche rampallonata è una parola che cosa significa rampallonata?
1: Sarebbe stata la domanda successiva.
2: Esatto, è quel gioco lì, cioè cerchiamo di trovare quando le parole smettono di avere un senso preciso e possono avere un po' tanti sensi.
0: E allora che cos'è questa rampallonata 2026?
2: Questa è la seconda rampallonata della storia, nel senso che la prima l'abbiamo fatta l'altro anno e poi ci siamo accorti che è morta una rampallonata, se ne fa un'altra, semplicemente, sì, non succede niente.
1: Una rampallonata, se ne apre un'altra.
2: Esatto, una più grande, un rampallonatone, esatto. Però sì, la parola rampallonata in sé arriva da un incontro su un'isola d'estate. Quest'uomo dell'isola, custode di tutti i segreti dell'isola, ha questo modo di parlare molto strano, forbito alle volte. Ogni tanto ha degli inciampi che più che inciampi sono in realtà cose incredibili, come al posto di dire nella storia della partita tra gli ormeggiatori e gli isolani, lui dice: io sono entrato all'80esimo e ho tirato una gran pallonata e ho segnato. E lui non dice gran pallonata, dice rampallonata, minchia e segno. E ha detto rampallonata. E quindi da lì è diventato questo. Rampallonata è il nostro spettacolo, cioè è quello che portiamo in scena. Quest'anno ha un fil rouge ben preciso, cioè il racconto di quello che ci è successo dalla fine della rampallonata dell'anno scorso, quindi da agosto fino a luglio, che è adesso, al concerto poi che facciamo ogni volta nelle città.
1: Pur negli stadi.
0: Sì, tra poco ne parliamo.
1: Possiamo dire questo.
0: Sì, assolutamente. Tra poco ne parliamo. Prima il cielo sopra Berlino. Tamango su Z.

0: Il cielo sopra Berlino, Tamango, le 16.31 Radio Z, il collettivo. E allora, Nicolò, è arrivato il tuo momento, quello di ricordare le date, prego.
1: Sì, perché dicevamo, tour negli stadi, questa è una cosa che di solito fa lui e non so come mai oggi si rifiuti di farlo. Tour negli stadi, allora partiamo il 4 luglio, stadio, se partiamo, siete partiti il 4 luglio a Torino, allo stadio Colletta, posti? Numero di posti, ve lo ricordate?
2: Non si può dire, è un segreto.
1: È un segreto, ok.
2: È un segreto, ci sono cose che non si possono dire.
1: Domani andate in uno stadio che noi non conosciamo, infatti, stadio Carassai.
0: Ma dove si, ma come l'avete trovato?
2: Milano Sud.
0: Aspetta, perché io sono, sono nato e cresciuto a Milano Sud, dammi più o meno...
1: ma che ne sanno loro?
3: Via Sant'Abbondio 4.
0: Ok, più o meno ce l'ho.
1: Okay, davvero?
0: Sì, sì.
3: Ok, davvero.
0: Sì, sì, ok, davvero.
1: Ma
0: sì,
1: è uno
0: sì.
1: stadio di una squadra? Cioè sei tipo...
4: Come si chiama? Vigio qualcosa?
3: Vigio Milano. Ma dovete sapere che per trovare questi campi ho oramai passato in rassegna tutti gli impianti. Sono uno dei massimi esperti di impiantistica sportiva di Milano,
1: parla vicino al microfono che
3: di
1: c'è.
3: Milano, di Bologna, di Roma, di Torino, sono preparatissimo.
1: Quindi tu nei Tamango sei l'addetto Google Maps.
3: Io sono l'addetto ai campi, okay. Cioè io so valutare ogni filo d'erba di ogni impianto sportivo. Conosco, faccio ricerche con quattro stadi, faccio qui le docce bene, però faccio quattro stadi, poi facciamo il freeze, ci controlliamo, ci andiamo qui bene, l'acqua bene, no, qui
1: spogliatoi,
3: certo, è un po' no, da rivedere.
1: Bellissimo.
3: Ti lascio immaginare cosa vediamo.
1: Poi andiamo il 18 luglio a Bologna allo stadio Pierpaolo Bonori, giusto? E poi il 25 luglio a Roma, stadio Antonio Nori. Tutti stadi che veramente incredibili. Cioè, penso che siano contenti anche loro di ospitarvi, cioè, no?
3: Beh, no, di solito no. No. Di solito ci odiano.
2: No.
1: D'altro sono periodi in cui tutte queste strutture sono abbastanza inattive. Cioè nel
3: sì, assolutamente. Sì. La stagione sportiva è finita, sì. Quindi... Sì. Diventa anche il riutilizzo di uno spazio che normalmente verrebbe un po' abbandonato.
0: Da che ora inizia il tutto? Cioè come si sviluppa la cosa?
3: Alle 17, l'apertura parte alle 17 di sabato, sono tutti i sabati alle 17 e poi ci sono una serie di attività, cioè, il pubblico entra, alle 18 c'è una prima selezione musicale e poi intorno alle 20:30 inizia effettivamente la rampallonata e poi a seguire la tamangata, che è questa nuova cosa di quest'anno, questo secondo palco che abbiamo progettato, costruito in questi mesi, un palco ottagonale blu con degli specchi, non diremo altro, no?
2: Non si dice nient'altro.
0: Wow, quindi
1: è affascinante.
0: Molto. Inizia alle 17 per facciamo mezzanotte, l'una, le due.
3: Sì, tutti dai, insieme. Anche qui c'è un segreto. Cioè, nel senso come?
2: Bisogna scoprirlo.
3: Bisogna scoprirlo.
1: Quando arriva il custode dello stadio dire
3: basta, è finito. Tu scherzi, ma il custode è il primo alleato che devi avere, quindi è la persona più importante

0: da conquistare. Conquistato il custode è fatta.
1: Vi hanno mai regalato le magliette della prima squadra dove siete, negli stadi in cui siete andati? Con scritto tipo Tamango, Tanta.
0: Esatto. Non lo so ancora. Di solito non ce le hanno più, le hanno vendute le magie.
2: Ecco.
0: Non...
2: Allora ragazzi, grazie mille davvero per essere stati con noi. Ricordiamo il vostro primo album dal titolo T'Amango.
1: Bravo.
2: E poi il tour che abbiamo appena ricordato. Quando avete voglia, noi siamo qui. Grazie davvero.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze, parliamo piano perché stiamo facendo un contenuto social. Piano piano piano. Su Radio Z nel collettivo, grazie ancora ai Tamango che sono stati i nostri ospiti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Million Dollar Babe! Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
0: Le 16.42, Radio Z, il collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Comunque settimana prossima ripartiamo anche con le chiacchiere che facciamo sempre tra le 16 e le 16.30 nel collettivo. Se avete voglia potete ritrovare tutte le interviste su RTL 102.5 Play nella sezione ospiti.
9: Lunedì cominceremo la settimana insieme a Rullo di Tamburi, Settembre.
0: Ah,
9: nonostante
0: che bello.
9: Siamo a luglio.
0: Tra l'altro la nuova canzone di Settembre mi piace moltissimo.
9: E tu
0: la
9: sei
0: stiamo
9: grande
0: passando
9: fan di Settembre.
0: Da sempre. Mi piace anche il mese, infatti.

0: Buona domenica, lo dice Saif alle 16:46 su Radio Z nel colletto. Sei stanco, eh?
1: Mamma mia,
0: come sono stanco, Nicolò. Sai che c'è? Sai che ti dico? Sto ultimo quarto d'ora, fatelo da solo.
2: No, sai che c'è?
0: Lo fai da solo.
2: Sai cosa ti dico?
0: No, basta.
2: Questo ultimo quarto d'ora lo fai tu.
0: Sai
2: da
0: che
2: solo.
0: C'è? Sai che c'è? Rotazione musicale fino alle 5.
2: Dai, Casper, lega tutto. Fred e Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Ah!

0: Toto Velliro, ciao Riurio. È uguale, oh. Tanto sì. Non si capisce quello che dice.
1: Devi tirar mas foto.
0: Da foto a lui. Signore.
1: Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. Quali artisti vorresti vedere sul palco?
0: Quali?
1: Bro, vai su RTL 102.5 Play e fino al 31 di luglio puoi esprimere la tua preferenza. Allora l'appuntamento è fissato, lo sapete, ve lo stiamo dicendo. Ci vediamo il 2 di settembre all'Arena di Verona. Una marea di protagonisti, lo special guest Tedo, Anna, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, Colors e anche lui, Rari dal Tacco. E questa è Dal Tacco. Sì, esatto, Rari dal Tacco.

0: dal tacco, colpo di tacco, la flaca. Rari dal tacco alle 16.56 su Radio Z. In chiusura delle due ore, grazie per essere stati con noi. Adesso
1: non
0: arriva.
1: Abbiamo finito perché ancora c'è da ascoltare Bells con Scomoda, ecco. E poi salutiamo.
0: Sto

0: Comoda Bells 1658 Radio Z al collettivo.
1: È arrivato un messaggio molto divertente che però non leggiamo perché sennò gli riempiamo l'ego e lui non vede l'ora di farlo.
2: No, dai, fammelo vedere.
1: C'è scritto: vi prego, mandatelo in vacanza Palmieri.
0: Ah, beh, così. Non è che...
1: No, non ti sopportano più neanche gli ascoltatori.
0: Ragazzi, ma io vado volentieri in vacanza.
1: Ma non avevo dubbi. Allora, noi torniamo lunedì. Buon weekend, fate i bravi. Con noi ci sarà a settembre dalle 16 alle 16.30. Simone, buon weekend, eh?
0: Buon weekend anche a te, Nick Giustini. Ora Francesco Taranto, l'abbiamo detto?
1: No. Buon weekend.
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: Generazione Z.
4: Anzi, non ancora le 17, per essere precisi, 10 secondi alle 5 comincia Generazione Z, anche quest'oggi, in questo venerdì 10 di luglio, fino alle 19 saremo insieme, naturalmente con Francesco Taranto, qui negli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli, collegata dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco andremo da lei, come insomma ogni giorno, per sentire anche un po' dei passeggeri. Noi diciamo che così viaggiamo soprattutto grazie ai racconti dei nostri ascoltatori, dei nostri insomma passeggeri, no? Che Martina insomma pesca lì al Terminal 1, e quindi insomma vedremo anche oggi in quale paese andremo e anche in quale in generale storie andremo, no? Perché poi sono tantissime, dagli addii al celibato, al nubilato, a viaggi di lavoro magari. Per molti, per concorsi anche, giustamente vanno magari a Roma, insomma tantissime storie diverse, dopo le racconteremo sicuramente. La musica, ovviamente, ingrediente principale, c'è Karol G insieme a Manu Chao. Cominciamo.
6: Salida del vuelo con destino a la felicità.

17:04 minuti, apriamo ufficialmente le due ore di Generazione Z. E tra l'altro, insomma, parlavamo di viaggi poco fa, parlando dell'aeroporto e magari anche dei vostri, 35 30 10 25. Scriveteci naturalmente, appunto. Abbiamo aperto proprio con Viajando per il mondo di Karol G e di Manu Chao. Ora invece Low Red.

Proprio così, bella davvero canzone di Ultimo, 17-9 minuti, qui su Radio Z. Ne abbiamo parlato tantissimo nelle ultime settimane di Ultimo, chiaramente intanto per il suo super concerto Tor Vergata, appunto ormai sabato scorso, insomma quasi una settimana fa, il 4 di luglio, concerto da record naturalmente, ma così come da record è un po' tutto quello che riguarda insomma Ultimo, no, e i live. Ora ha annunciato invece gli stadi per l'anno prossimo 2027 e appunto insomma c'è stato il giorno chiaramente dell'apertura delle vendite dei biglietti online, e 300.000 biglietti leggevo venduti in appena mezz'ora, quindi insomma diciamo proseguono i record, proseguono sicuramente anche i sold out nel tour anche dell'anno prossimo. C'è ora Tommaso Paradiso con la sua hit estiva Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, 17:13 minuti qui su Radio Z, all'interno di Generazione Z, anche lui, anche Tommaso Paradiso. Tra l'altro stanno entrando in campo, sta guardando in questo momento Sinner e Djokovic, quindi la seconda semifinale di Wimbledon, insomma, sta per iniziare. Naturalmente vi aggiorneremo anche nel corso di queste due ore insieme qua di Generazione Z. La musica, ovviamente, solito nostro ingrediente principale, assolutamente, ci è liberato insieme a Mahmood, questa è Into Street.

Enough is enough di Post Malone, 17 e 20 minuti all'interno di Generazione Z. Allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è veramente super. Partiamo intanto con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Gaia, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Strena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. I biglietti per Future Hits Live 2026, ricordiamo il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, volano veramente, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it, volate anche voi, correte subito anche voi appunto su ticketone, perché insomma altrimenti i biglietti finiscono, spariscono e quindi insomma rimanete senza. Quindi andate, line up veramente incredibile, e altri ovviamente li aggiungeremo man mano. Ecco Gaia, che abbiamo citato, questa è Bossa Nostra.

Il sound inconfondibile, la voce anche inconfondibile di Gaia, Bossa Nostra, 17 e 24 minuti, la canzone che sicuramente insomma ci accompagnerà per tutta questa estate per quanto riguarda Gaia, che poi è anche live, è in giro per l'Italia, in località soprattutto insomma magari di mare.

0: Capo Plaza fino all'alba, 17:30 minuti. Allora, come sempre, a quest'ora in Generazione Z si atterra all'aeroporto di Roma Fiumicino. Atterriamo da te, cara Martina Rinelli. Con chi sei? Ciao Marti.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Buonasera, sono con Petra, Federica e Erika. E dove state andando di bello, ragazze?
2: Siviglia.
1: Siviglia. Siviglia. Andate a morire di caldo.
2: Sì, l'idea è squagliare al sole. Vediamo se riusciamo, ma sicuramente.
1: Ma sì, ma poi Siviglia è bellissima, sì. Quindi vi divertirete un sacco. Quanto tempo starete?
2: 2 giorni e mezzo.
1: Toccata e fuga, toccata lunedì e fuga. Tornate quindi.
2: Domenica sera in realtà.
1: Domenica sera?
2: Domenica sera, sì.
1: Ok, quanto tempo fa avete deciso di fare questo viaggio?
2: Letteralmente una settimana fa.
1: Ah, così? Avete visto i voli? Prendiamo, andiamo.
2: Perché ottimo. Per le vite frenetiche non riusciamo mai a beccarci, abbiamo visto i voli, ok, Siviglia, era fattibile insomma con il lavoro, ok, andiamo.
1: Che lavoro fate?
2: E io in hotel e faccio l'accompagnatrice in viaggio.
1: Ok.
2: Impiegata.
1: Impiegata, ok, la vostra amica che si è vergognata a venire in diretta?
2: Lei lavora come impiegata.
1: Anche lei, ok, ok. Sì. Tra l'altro, Fra, io ho scoperto una cosa bellissima, posso far vedere? Cioè, loro hanno questo portachiavi, che tu dici, vabbè, è un portachiavi qualunque. No, è una macchina fotografica, minuscola.
0: No, bellissimo.
1: E loro scattano da qui. E poi come funziona? Avete una pennetta e collegate
2: esatto, con il cavetto, colleghi al computer e scarichi tutto.
1: Fantastico.
0: Oh, questo è il futuro.
2: A portata di mano.
0: È il futuro. Bello.
1: È il futuro questo. Cioè, una cosetta piccolina, piccolina, che metti in tasca e scatti ogni tanto, così quando vuoi. Bello, viene anche un po' effetto vintage.
2: Sì, sì, un po' così, proprio da viaggio.
1: Da viaggio, l'effetto bello. Che ci piace.
2: Esatto.
1: Bene, volete salutare qualcuno?
2: Guarda, noi salutiamo tutta la famiglia perché le ho rapite e i genitori continuano a chiamarle, quindi li salutiamo, dai, salutiamo.
1: Tranquillizziamo i genitori, esatto. Sono anche venute qua in diretta con noi, si sono divertite, esatto. Quindi questo è l'importante.
0: Stanno bene, bene. E basta,
2: grazie.
0: Esatto.
1: Ma voi da quanto vi conoscete?
2: Da tutta la vita,
1: da sempre,
2: dalle elementari, quindi
1: bello, sono le amicizie più belle cosa. Che poi lo possiamo dire che dureranno per tutta la
2: per
1: vita.
2: Per tutta la vita,
1: è bello. Sicuro.
2: Esatto, confermo.
1: Bene, ragazze, grazie mille. Adesso vi lascio andare verso il gate prima che perdete l'aereo, non vi voglio sulla coscienza. E fate buon viaggio.
2: Grazie, ragazzi. Ciao.
1: Ciao, Fra, a dopo.
0: A dopo, Marti, a tra poco c'è Tedua con Mai.

0: nell'oceano. Sick Luke con Mara Sattei e Brescia vuoto dentro, canzone del 2022 qua in Generazione Z nella nostra prima ora. Torniamo tra pochissimo con altra musica. State lì.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Generazione Z fino alle ore 19:17:42, tra pochissimo la nuova di Angelina Mango, che è tornata insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Tra l'altro sui suoi social appunto la Mango ha messo questo countdown, meno sette giorni appunto al 17 di luglio, quando poi inizierà il suo tour, ricordiamo, nei teatri, soprattutto teatri all'aperto, chiaramente, non essendo estate, quindi anche bellissime location insomma per il suo tour di quest'estate 2026, e lì sicuramente sentiremo anche questo appunto Canto d'Amore.
6: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, 17:45 minuti all'interno della nostra prima ora qua in Generazione Z. Saremo insieme però appunto fino alle 7 con tantissima musica, con tante novità, essendo poi oggi ovviamente venerdì, sono usciti tutti i nuovi album, i nuovi singoli. C'è prima Stanza Destra qui su Z adesso con L'unico ricordo.

collaborazione del 2022 tra Gali e Madame Pare, 17:51 minuti. Invece tra pochissimo, dicevamo delle novità, no? Poco fa, ovviamente essendo venerdì, escono tutte le nuove canzoni, i nuovi album, e appunto tra pochissimo sentiremo White Girl Wasted, la nuova di Anna, che già conoscevamo da un po' di settimane, ma che è appunto il primo singolo è stato poi dall'album che è uscito proprio oggi, Million Dollar Babe. Vedevo nelle sue storie, tra l'altro, una folla veramente gigante che l'aspettava quest'oggi, insomma, per un firma copie in Piazza Duomo a Milano, davvero tantissimi appunto per il nuovo di Anna Pepe. Eccola, Anna con White Girl Wasted.

Già 7:54 minuti in Generazione Z nella nostra prima ora, White Girl Waste di Anna, e appunto l'attesa è finita per il suo nuovo album che è uscito proprio quest'oggi, 10 di luglio. Allora adesso invece Giselle qui su Radio Z, eccola. Encore un dimanche, je dis sa chère.

Proprio così, Mediterranea di Irama, 17:59 minuti, quindi siamo alla fine di questa prima ora delle nostre due ore di Generazione Z. Dicevamo di Sinner, anche stiamo seguendo chiaramente la semifinale di Wimbledon. Al momento ha breccato Sinner, quindi è sul 5-4 e sta servendo lui per poter vincere il primo set 6-4, ovviamente però contro un certo Djokovic, come dire, bisogna sempre essere prudenti. Vedremo, poi vi aggiorniamo piano piano naturalmente su come proseguirà questa gara. Ricordiamo che invece Zverev nel frattempo è già invece in finale. A tra poco. Sono le 18:00.

La nuova di Emma con Fabri Fibra, antidroga, proprio in apertura della seconda ora, qua insieme 18:03 minuti, Generazione Z fino alle 19, e naturalmente tante novità, tanta musica, anche collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco torneremo dalla nostra Martina Rinelli in tema appunto di musica, in un certo senso in tema anche di mondiali, perché sono venuti da noi, ci hanno detto che tifano chiaramente la loro Norvegia, e ricordiamo che domani ci sarà Norvegia Inghilterra, e qui The Bausa, Magnetic.

Ciao a tutti, 10 minuti, siamo nella seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z in questo venerdì 10 di luglio. Rose Villain, la sua fuorilegge, vi stavamo aggiornando poco fa anche su Sinner, naturalmente la sua semifinale di Wimbledon contro Djokovic. Ha vinto Sinner il primo set 6-4, ora siamo in corso insomma il secondo set, vedremo come dicevamo anche prima, insomma ovviamente contro un gigante, no? come Djokovic bisogna sempre stare cauti, non è finita finché non è finita, insomma, come si suol dire in questi casi. Ora c'è Joliet, la sua nuova qui su Radio Z. Yeah, yeah.

Jolier, 1:18:13 su Radio Z nella nostra seconda ora, saremo insieme fino alle 19, naturalmente tra poco andremo anche, torneremo all'aeroporto di Roma Fiumicino per raccontare qualche altra storia, insomma, di voi passeggeri, anche a 335-3125, però se avete, insomma, in programma qualche viaggio questo weekend o in generale siete già magari in ferie, siete già partiti, fatecelo sapere naturalmente, o un messaggio oppure un vocale e vi sentiremo molto volentieri. Ora c'è questo trio, Gue, Tony Pitoni e Shablo con Cadillac su Z.

No? Tantissime tappe, tantissime città, fa pochi posti, però lì poi si ferma veramente per un sacco di tempo e per un sacco di date nella stessa location. C'è Artie5 adesso con la sua Swag Music.

0: Swag Music di Artify, 18 e 23 minuti, primo estratto dal suo album Vittoria. Intanto in tema di Vittoria si chiama proprio Aspettando Vittoria, il tour nei principali club italiani tra ottobre e novembre di quest'anno, del 26, l'ha annunciato appunto pochi giorni fa Artify. Ora è il tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:30 minuti qui su Radio Z, sale a 12 morti il bilancio del vasto incendio boschivo che sta devastando l'area di Los Gallardos in Andalusia. Restano 19 dispersi, circa 1000 le persone evacuate. In un'auto in fuga dalle fiamme sono stati trovati i corpi di 4 cittadini britannici, secondo le prime ricostruzioni. Il rogo sarebbe stato innescato dalla caduta di un cavo elettrico. Corte d'appello di Milano, nel processo bis disposto dalla Cassazione, ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. Il caso

0: aveva suscitato forti polemiche perché le precedenti assoluzioni avevano sostenuto che la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Passiamo poi allo sport. Con il tennis è in corso la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tra i due ci sono 15 anni di differenza. Primo set finito 6-4 per Sinner. Nell'altra semifinale invece Arthur Ferry, inglese, ha perso contro Alexander Zverev, che quindi è il primo finalista. Per quanto riguarda il calcio, invece, oggi secondo quarto di finale dei mondiali alle 21 Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia in semifinale, che ieri invece ha battuto il Marocco per 2-0. È tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Cede leggermente l'anticiclone e permette la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco su parte del nord Italia a partire dalle ore pomeridiane della giornata di sabato. Fenomeni localmente di moderato forte intensità. Informazione dapprima su Alpi e Prealpi, ma poi sarà coinvolta anche la Valpadana, parte dell'Appennino settentrionale e la costa marchigiana. Al sud più sole e clima ancora caldo. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
3: Divertente, ma non...

0: La nuova di Elea non è divertente. 18 e 34 minuti, ritorniamo, atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1. Cara Martina Rinelli, questo piccolo intervento, no, Marti, si chiama Martina Rinelli versus le spose. Prego, Marti.
1: Ma ragazze, ma perché? Ma state per partire per il vostro addio al nubilato. Diciamolo. Dovreste essere contentissime, super euforiche di fare qualsiasi cosa, soprattutto di venire in diretta su una radio nazionale quando ve lo vengo a chiedere qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Invece niente, invece no. Ho avuto una sposa, ho cercato di convincerla per 10 minuti a venire in diretta e alla fine mi ha detto: no, non me la sento, mi vuoi fare domande strane sul matrimonio. Ma che domande strane? Al massimo ti chiedo quando ti sposi, basta.
0: Esatto. E com'è avvenuta la proposta? Cioè, queste sono le nostre domande. Poi, ragazzi, voglio dire, non è che uno può chiedere. Che cosa pensava che chiedessimo sul matrimonio? Il contratto.
1: Ma che ne so, forse dettagli intimi, non lo so.
0: Esatto. Le promesse, non lo so, è stranissimo questa cosa. No, poi, come dicevi tu, giustamente, quando si parte per questi addi, no? Proprio le amiche o gli amici, invece, nel caso degli uomini, ti preparano una serie di sfide, no? Abbastanza strane.
1: Certo.
0: Di solito. Quindi, tra tutte le cose che dovrà fare, magari, no? E quindi.
1: Ma questa era la minore, ma figurati. Esatto. Sì. Ma poi le amiche che cercavano di convincerla, dai, andiamo in diretta tutte insieme. No, lei non, niente, non siamo riusciti a convincerla. Quindi mi rivolgo a voi spose, perché gli sposi sono belli euforici. Ogni volta che passano da qui per l'aeroporto vengono tutti in diretta contentissimi, tra l'altro anche travestiti molto spesso. Sì.

0: Venuti
1: e invece
0: tra
1: le spose sono un pochino più moscetto, un pochino più scettica all'idea di fare tutte queste cose. E invece no, ragazze, fatelo, la vita è una, divertitevi e venite soprattutto qua in diretta magari travestite e contente.
0: Sì, ma dai, ma esatto, come diciamo sempre, quando capitano di andare in onda in diretta su una radio nazionale, non mi sembra una cosa che proprio tutti i giorni si possa capitare, e quindi insomma fatelo care amiche, a questo punto l'appello ovviamente non vale più per oggi, però vale per lunedì prossimo, lunedì che torniamo.
1: Esatto, da lunedì vi voglio cariche, non accetto più no. Va bene, pare vero.
0: Esatto, non accettiamo un no come risposta noi, cara Marti. Diciamolo, lo diciamo e lo sottoscriviamo. Cara Marti, allora, buon weekend. A questo punto ci ritroviamo appunto lunedì, puntuali qua in Generazione Z.
1: Puntualissimi, come sempre, super svizzeri, carissimo Francesco Taranto. Buon weekend.
0: Grazie anche a te, ciao Marti, c'è Annalisa.
1: Ciao.

0: maschio di Annalisa, 18 e 39 minuti in Generazione Z qui su Radio Z, quando appunto mancano una ventina di minuti alla fine anche di questa seconda ora. Torniamo tra pochissimo.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Sufficiente citterio, Swish. Senti qua, che cotto, mai vista tanta qualità. Tutto stragiusto, la size perfetta. Ovunque con te, gusto più leggerezza. In

0: pubblicità.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Minuti, Generazione Z nella nostra seconda ora, gli ultimi minuti insieme fino alle 19. Prima di lasciarvi con Aperizzata, naturalmente vi stiamo aggiornando anche su Sinner. Al momento conduce 4-3 anche in questo secondo set contro Djokovic e sta servendo lui, quindi potrebbe andare sul 5-3, vedremo, dopo vi aggiorniamo naturalmente. Intanto Mace, che ha riunito diciamo Salmo e quella pesce, anche se venivano insomma in un certo senso da due mondi anche abbastanza diversi, no? I due, comunque una bella collaborazione, questa è Cattive Abitudini qui su Z. Mace to the beat.

Mace insieme a Salmo e con la pesce cattive abitudini, 18 e 46 minuti. Salmo che naturalmente intanto sta facendo sempre di più il countdown per il suo grande evento di Le Bonski Park nella sua Sardegna, ovviamente ad Arzachena, che sarà il 25 luglio, quindi ancora due settimane, ma nel frattempo è in giro per l'Italia. Vedevo che ha messo anche sui suoi social diciamo ricordando che il 12, quindi domenica, sarà invece ad Asti. Insomma, sono tante tappe prima di arrivare poi al grande evento appunto di Arzachena. C'è Baby K adesso con Tuca Macarena.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: fregatura.
1: Proprio così, bella fregatura di Ernia. 18:52 minuti. Vi aggiorniamo su Wimbledon, su Sinner che ora conduce per 2-7-0 perché ha vinto anche il secondo set per 6-4. Quindi, insomma, grande Sinner, ovviamente siamo tutti quanti tifando per lui. Con la cautela e la prudenza del caso, perché davanti c'è ovviamente Djokovic che è in grado naturalmente di rimontare, anche se ovviamente speriamo non sia così. Ora invece la novità per quanto riguarda Fade, insieme a Sfera Ebbasta peraltro grande protagonista anche delle date a San Siro ultimamente, e ha già lanciato, visto, anche altre date per l'anno prossimo. Eccolo Fade appunto, Sfera Ebbasta, Pensami.

0: Good old days per chiudere le due ore di oggi di Generazione Z e anche per chiudere la nostra settimana, essendo oggi venerdì 18:58, quindi davvero così come siamo arrivati puntuali ce ne andiamo puntualissimi, vi lasciamo con Aperi Z fino alle ore 21, ritorneremo appunto dopo il weekend, quindi lunedì puntuali alle 17, sempre con Francesco Taranto qui da Milano, sempre con Martina Rinelli e con i suoi collegamenti dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Buon weekend a tutti, ciao!
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Pochi secondi alle 19.
5: Aperi Z.
0: Buonasera a tutti signore e signori, è venerdì, finalmente ce l'abbiamo fatta anche questa settimana ad arrivare alla fine, o meglio al fine settimana, che non è proprio la stessa cosa. Venerdì 10 di luglio, bello caldo, ah, come ormai siamo abituati, ormai non ci sconvolge più nulla. 19 in punto, nuova puntata di

Aperizeta. A questo punto ovviamente saluto e ringrazio il dottor Francesco Taranto, che con la sua compagna Martina Rinelli, compagna radiofonica ovviamente, non si fraintenda, vi hanno tenuto compagnia fino alle 19. Adesso tocca a me, Edoardo Donna Maria, dalle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì, come al solito qui in Aperizeta su Radio Z. Partiamo con un feat tutto internazionale tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: classica.
1: Come se la ridono MGK con Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Questo è il nome di questo feat che abbiamo appena ascoltato su Radio Z alle 19.04, mentre si entra ufficialmente nel weekend. 335 30 10 25, questo è il numero per raccontarci un po' che cosa farete questo venerdì sera, ma anche questo weekend. Intanto arriva Kid Yuki con la sua Amelie.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Oh, ma lo vuoi capire questo? Lo domanda Tommaso Paradiso, o meglio lo domandava nel 2020 qui su Radio Z quando sono le 19:11, una serie di talenti nascosti che mostra Tommaso Paradiso nel video di questa canzone. Vabbè, canta e balla e suona e questo lo sappiamo, poi insomma cucina, se la cava sembra anche abbastanza bene a cucinare, e poi in quel piccolo frangente di shadowboxing insomma sembra anche che sappia cosa sta facendo, insomma questo ovviamente per chi ci segue in radiovisione al 266 del televisore oppure al 735 di Sky, insomma ha visto il video. Adesso i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

nucleari, ma posso dire con quasi assoluta certezza, insomma, se uno gli dici sorry, scusa, lo sento, in qualche modo quello lo capirà, inglese, italiano, spagnolo, voglio dire, te la dovresti cavare in tutti i casi. 19:15 minuti, arriva un fit intergenerazionale, come direbbero quelli bravi, Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile. Salverete.

0: Fireball.
1: Pitbull con questa hit del 2014, Fireball, qui su Z, 22 minuti dopo le 19, li vedo i vostri messaggi, li leggo al 335 30 10 25, c'è chi mi fa i complimenti per indossare la maglia del Curaçao, c'è anche invece chi mi insulta, mi hanno detto perché indossi la maglia del Curaçao e non quella della Svizzera, a parte che le ho entrambe, ho sia la maglia, credo sia la seconda maglia dei portieri della Svizzera rosa, però insomma una volta si mette una, una volta si mette l'altra. A proposito di mondiali, questa sera è alle 21 Spagna-Belgio, partitone, Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Amatore, così si chiama l'ultimo album di Samurai J, dalla quale abbiamo estratto questo singolo flamenco Paranoia. 19 e 25 minuti e adesso arriva J-Ax con il suo Country EP. Io però anche no. 1, 2, go!

Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rock Vai qui su Radio Z quando sono le 19.31, sempre in diretta qui in Aperizeta, ed è il momento di fare un po' di chiarezza, come al solito verso quest'ora. Segnatevi questa data, il 2 di settembre, perché torna all'Arena di Verona il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Allora partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, lista ancora lunghissima, anche Tony Boy, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck Ken Cremont e ancora Le Diagona, K7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain, Jimmy Neiro. I biglietti per il Future Hits 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, quindi andate su ticketone.it per acquistare il vostro biglietto e garantirvi così la vostra presenza a questo evento pazzesco. E l'abbiamo come evocato pochi secondi fa, eccolo che arriva Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

0: E quante volte l'abbiamo detto nella nostra vita, lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due, diventa 1000. Questa era Calcutta dal 2018. Paracetamolo, torniamo tra poco.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Pubblicità.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: E si torna in diretta alle 19.40 qui su Radio Z. Poco fa, Paracetamolo di Calcutta, che è una di quelle rare canzoni in realtà che tu ricordi dalla prima frase. Cioè, di solito uno la canzone la ricorda per il ritornello. E invece lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due diventa 1000, è una frase ormai iconica. La canzone la riconosci su. Mi viene in mente, per esempio, Davide, no? Di Gemmy Tights e Coez, che è Davide, come stai? Me l'hai mai chiesto? Che poi il ritornello, se te lo chiedo così, non ti viene in mente. Ma sono poche, devo dire che sono dei casi abbastanza rari. Intanto arriva su Radio Z Brescia con la sua Daddio. Sei bella.

Brash con la sua da Dio che ci porta al mare, in realtà, almeno nel videoclip di questa canzone, per chi ci segue al 266 del televisore, al 735 di Sky, ci porta un po' in quest'estate calda. Alcuni l'hanno già iniziata, perché vedo, ovviamente, vabbè, tutti lo vediamo sui social, vabbè, la gente sembra essere in vacanza tipo da 3 mesi, da tutto l'anno, da sempre. C'è gente che è sempre in vacanza, lo diciamo sempre, non ci piacciono molto quelle persone, neanche quelle che sono in vacanza da un mese, in realtà. Va bene, andiamo avanti con la musica. Michiko su Radio Z.

E lo dico con la sua due, era il 2023 quando usciva questa canzone, e invece adesso si parla di un'altra cosa, di Elodie di ieri sera, che era al concerto di Sfera, salita per cantare un suo feat con Sfera, che è Yakuza, e si è avvicinata alla sua fidanzata Francesca e le ha dedicato, insomma, un pezzo della canzone: dopo di te mai più nessuna. E ovviamente poi queste cose d'amore sui social prendono tanto, fanno il giro, poi le vediamo tutte, ci fanno un po' sognare, diciamo la verità. Un altro che ci fa sognare è proprio questo ragazzo qui, che sta arrivando ormai all'uomo dei record. È Ultimo, Quando dorme la città, su Zeta.

0: Sempre molto romantico il nostro ultimo. Questo era Quando dorme la città, dal suo ultimo album che era Il giorno che aspettavo, uscito il 19 di giugno, che ovviamente come ci aspettavamo noi invece sta andando molto forte. Abbiamo parlato di Future Hits Live. Tra i vari artisti che ci saranno il 2 di settembre a Verona c'è proprio lui, Night, con la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

sotto Gazzelle è sopra, si chiama Sopra questa canzone di Gazzelle, alle 19:59 minuti. Siamo arrivati alla fine della prima ora di Aperizeta, un'ora alla fine, ma un'ora anche al calcio d'inizio del partitone che ci aspetta questa sera ai mondiali. Per questi quarti di finale, i secondi quarti di finale, c'è Spagna contro Belgio, ore 21, è da non perdere con il sottofondo di Radio Z. Le 20 in punto, buonasera.

Merck & Cremont e la loro Partenope con Serena Brancale e The Colors alle voci. Beh, vera hit, questa hit totale, l'ascolteremo parecchio quest'estate. Tra l'altro, sia per quanto riguarda Merck & Cremont, sia per quanto riguarda Serena Brancale e The Colors, ci saranno tutti quanti, dove vi domanderete voi, se ci seguite lo sapete, alla Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre a Verona. Quindi affrettatevi, andate su ticketone.it. Adesso Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: storia bella spicy, questa di Amy Schilla nella sua Roller Coaster dal 2018, quando sono passati 10 minuti dopo le 20, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperi Z su Radio Z fino alle 21, staremo insieme. Ora esatta del calcio d'inizio dei quarti di finale di quest'oggi, e torniamo ancora a parlare di Future Hits Live 2026, perché ho istituito una nuova sezione, nuove proposte, anche se non esiste in realtà. Sto parlando di Jimmy Nairo, ci sarà anche lui, e questa è la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si...

Gi Mineiro con la sua Splinter Cell, il Brasile e il Far West, così ce lo racconta il dottor Gi Mineiro qui su Radio Z alle 20:12, sempre in diretta su Radio Z. E ora si cambia pagina perché arrivano Bob Sinclair con Kisa, I Can't Wait.

è tutti in piedi per questa canzone di Marracash, ma in particolare per l'album, che è stato un album pazzesco. Persona, questa era Bravi a cadere, che era I polmoni, no? Sapete che tutte le canzoni avevano una parte del corpo, questa era I polmoni di Marracash. 20 e 18, tra l'altro, a proposito di Radio Z Future Hits Live 2026 di mercoledì 2 di settembre, scaricate subito l'app RTL 102.5 Play. Perché? Come perché? Perché potete esprimere la vostra preferenza riguardo a chi vorreste vedere sul palco a Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Scaricate l'app RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio potete dirci chi vorreste vedere sul palco. Ci vediamo il 2 di settembre live. Intanto arriva Irama con la sua Cabana.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z, in apertura agli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran riuscisse a portare a compimento un attentato contro di lui. Se dovesse succedermi qualcosa bisogna letteralmente bombardarli a livelli mai visti prima, ha detto al New York Post. Il presidente americano ha ribadito che i colloqui possono andare avanti ma che il tempo del cessate il fuoco è finito, e sale a 12 morti il bilancio del vasto incendio boschivo che sta devastando l'area di Los Gallardos in Andalusia. Restano 19 dispersi e circa 1000 le persone evacuate. In chiusura allo sport, il tennis, perché Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev, il numero uno al mondo. Jannik Sinner, campione in carica nello slam londinese, ha battuto il serbo Novak Djokovic in 3 set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. È tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Cede leggermente l'anticiclone e permette la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco su parte del nord Italia a partire dalle ore pomeridiane della giornata di sabato. Fenomeni localmente di moderato forte intensità. Informazione dapprima su Alpi e Prealpi, ma poi sarà coinvolta anche la Val Padana, parte dell'Appennino settentrionale e la costa marchigiana. Al sud più sole e clima ancora caldo. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: Sempre bello di Coez dal 2018, questo è il titolo della sua canzone, ma è anche sempre bello ritrovare una delle canzoni più belle di Coez qui su Z. Torniamo tra poco.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: E 37 di nuovo in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui su Radio Z in Aperizeta. È ancora una mezz'oretta, anzi una ventina di minuti da passare insieme in questo venerdì 10 di luglio, bello caldo, bello caldo. 20 minuti anche all'inizio della partita di questi quarti di finale di oggi, Spagna contro Belgio. E io li vedo i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ci sono arrivati dopo quella comunicazione che abbiamo fatto poco fa. Stanno arrivando dei messaggi di gente che ci scrive: io voglio vedere sul palco d'ufficio Rizzo questo, io voglio vedere Eros, io voglio vedere Achille Lauro, io voglio vedere questa. No, non dovete scriverlo qua, non dovete scriverlo al 335 30 10 25. Dovete scaricare l'app che si chiama RTL 102.5 Play, se ancora non ce l'avete, male, molto male. Avanti con la musica, Tame Impala con Jenny nel remix di Draco.

0: Grande della musica, adesso lo possiamo dire a tutti gli effetti, è romano, si chiama Achille Lauro, non so se lo conoscete, è la sua Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 video, come stai?

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.
1: Anche un po' di sana supercazzola in questa Tranne te di Fabri Fibra. Era il lontano 2011, compie già 15 anni questa canzone. Non so se avete seguito l'ultima serie di Nuova Scena, e devo dire che Fabri Fibra mi ha stupito. Tra i vari giudici è quello che mi è sembrato più centrato, è quello che mi è piaciuto di più. Vabbè, ovviamente questo è un mio gusto personale. Poi, insomma, se posso permettermi, con estrema modestia, dargli un consiglio, un sorrisino ogni tanto non farebbe male, Fibra. Arriva la Madame su Radio Z, Mama non mama.

E in effetti le alternative amorose sono due, ragazzi, o mama o non mama. Quando si tratta d'amore, questa era la Madame dal suo ultimo album Disincanto con la sua Mama non mama, 20:52 in diretta qui su Radio Z con me, Edoardo Donna Maria. Ancora pochi minuti da passare insieme, ma ancora il tempo per qualche hit tipo questa di Gabbani, Summer Funk.

0: E questa era Lady Gaga con la sua Dead Dance alle 20:59. Io quando vedo gli zombie, e li ho visti perché seguo anche la radiovisione al 266 del televisore, non posso che pensare a Michael Jackson e al video di Thriller che ha fatto la storia, anche se non c'entra nulla probabilmente questa canzone di Lady Gaga. Siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta. Io vi saluto, vi auguro buon weekend e vi lascio nelle mani di Davide Guerra e il suo Fattore Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Eccoci qua in diretta, pronti alle 21:01 per iniziare una nuova puntata del Fattore Z. Signori, lo vedete, lo leggete ovunque da questa mattina, anzi da ieri sera quando ho lasciato il testimone di Alex Morelli, c'è scritto venerdì, e per chi diciamo ha l'accredito dello stipendio al 10, è venerdì 10, quindi sono due cose bellissime, meravigliose, fantastiche, e noi siamo pronti a celebrarle in questa serata, il venerdì sera di Radio Z, Fattore Z fino alla mezzanotte, con, come sempre, buona musica, tante chiacchiere, i vostri messaggi. Ringrazio Edoardo Donna Maria per avervi accompagnato egregiamente nel suo Aperizeta, e adesso andiamo dritti fino alla mezzanotte, ci godiamo queste tre ore insieme, perché è venerdì, perché per tanti inizia il weekend, per molti magari iniziano anche le ferie. Tutto pronto, si va a Los Angeles con Blanco.

Los Angeles, beh, un bel viaggio per partire subito, così si va in un bel posto. C'è Blanco che è tornato in questo 2026 e non ce lo siamo fatti scappare dalla nostra playlist. 21 e 5 c'è anche Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera.

Taylor Swift, Opalite, 21:13 minuti su Zeta, buon venerdì a voi, così come ieri anche questa sera ci sono i quarti di finale del mondiale di calcio e in particolar modo questa sera si gioca Spagna-Belgio, sono al 13° minuto in corso, il risultato è ancora sullo 0-0, ricordiamo che la vincente di queste due andrà contro la Francia che ieri ha battuto il Marocco, poi ci saranno l'altro quarto di finale e vedremo poi quali saranno le semifinali per poi scoprire qual è la finale, perché piano piano si giunge al termine anche di questa competizione. Sheva insieme a Geolie su Radio Z alle 21:13 minuti di questo venerdì, si intitola Bad Bad Bad.

21:13 minuti su Z, c'è Shiva che abbiamo appena ascoltato insieme a Geolier nella novità 2026 Bad Bad Bad. Adesso ritroviamo una coppiata che sarà presente anche al Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona, e cioè LDA e H7, che oramai sono coppia solida musicalmente parlando, visto anche la loro partecipazione insieme a Sanremo. Si intitola Santa.

0: break my heart.
1: Break my heart, lei è Dua Lipa su Radio Z e racconta una di quelle cose che accadono nel periodo, nel corso della vita, quando magari si è presa una bella batosta dal punto di vista relazionale e allora ci si trova a metà strada tra il fidarsi della persona che sto conoscendo e l'avere paura, il proteggersi un po' da un altro eventuale fallimento, ed è quello che ti provoca poi la rottura del cuore, no? Break my heart, di cui parla proprio Dua Lipa in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Pensa te che anche Dua Lipa ha di questi problemi. Chi l'avrebbe mai detto? Uno dice Dua Lipa non ha bisogno di niente, ottiene tutto quel che vuole. E invece poi quando si parla d'amore ce n'è per tutti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da sé.

22 Simba e Gue, si intitola Arricchiti su Radio Z, 21 e 26 minuti e è venerdì, siamo pronti ad affrontare queste tre ore anche con i vostri messaggi, il 335 30 10 25 è sempre a vostra completa disposizione, qualsiasi giorno della settimana, qualsiasi orario e nel Fattore Z diciamo ne rispondo io, quindi assolutamente sì, utilizzatelo. Sfera Basta, Distinct, ai ai ai.

Soldi Mahmood, 21:32 minuti su Radio Z. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e questa

La line up è davvero super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua. Ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast davvero pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo di cui parlavamo prima, LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. Biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi le prevendite sono già aperte, andate subito adesso su ticketone.it, non perdetevi l'occasione di esserci, perché è un attimo che finiscono, poi si giri, te li giri ed è sold out e poi uno dice ma io avrei voluto andare, lo so, ma il tempo è quello che è, quindi andate subito ticketone.it, vi aspettiamo il 2 di settembre all'Arena di Verona. Another è il titolo, anzi l'artista, sono gli artisti. Talk to you.

0: online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: E 2:40 minuti, è cambiato il risultato del quarto di finale del Mondiale 2026. La Spagna è passata in vantaggio con Fabian Ruiz al 30° minuto. Ora siamo al 40° e ancora il risultato sull'1-0. Quindi Belgio in svantaggio attualmente, virtualmente, contro la Francia. Ci andrebbe la Spagna e sarebbe un solo semifinale. Niente male. Dovesse cambiare il risultato, vi aggiornerò. Se no rimaniamo concentrati sulla musica e sulla playlist di Zeta. Loro due insieme ci hanno messo un bel po' a fare una collaborazione, ma ci piace molto perché è un po' come il DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il DNA di Gabri Ponte e di Jovanotti fuso insieme, deve essere un bel DNA, deve esserci della musica all'interno, lo immagino così. 21:44 su Z, ha già pareggiato, signori, il Belgio con una conoscenza del campionato italiano, e cioè Charles Ketelaere.

Voilà, signori! Elettra Lamborghini, 21:50, mancano 10 minuti alle 22, siamo già quasi alla fine della seconda, scusate, la prima ora di questo venerdì, ero già un po' più avanti, ogni tanto capita, avanti e indietro, insomma, avanti e indietro, di su e di giù, c'è qualcuno in giro, sì o no? 335 30 10 25, cosa fate? Come state trascorrendo questo venerdì sera? Fatecelo sapere, nel frattempo, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, lo dice anche la canzone, 22:53, arriva una novità che è uscita da pochissimo, bella fresca, Fabio Rovazzi insieme a Risa Rino D'Angelo, si intitola La Costiera Amalfitana.

0: arrivano alla merenda? Non era una roba del genere. Daddy Yankee in chiusura di questa primavera insieme con Limbo. Buon venerdì a voi. Il Limbo è una canzone sicuramente da weekend, da venerdì sera. Quando esci così con gli amici per bere e divertirti all together ballando Daddy Yankee. È venerdì anche per me, la stanchezza si fa sentire. Ma è finita la prima ora, ne abbiamo ancora due. Sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: domenica.
1: Buona domenica, c'è Saif, 22-3 minuti, apriamo così la seconda ora del Fattore Z fino alla mezzanotte. Volevo salutare tutti coloro che in questo venerdì stanno lavorando, in particolar modo chi in cucina, perché ci è arrivato un messaggio che tra poco vi leggerò. Giuse Delizia.
2: Come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, sei scema.

I pinguini tattici nucleari ci strappano un sorriso. Ridere, sempre bello. 22:10 minuti, buon venerdì a voi. Salutiamo Lorenzo da Varese, che è un cuoco in agriturismo, ha finito di lavorare e sta ritornando verso casa, dandoci anche l'immagine nei finestrini dell'aria, visto che in cucina ovviamente la temperatura è decisamente più elevata. Buon rientro a te, buon relax meritato, direi, visto che hai finito a quest'ora. E quindi, come dicevo prima, approfitto per fare un saluto a tutta la categoria di coloro che stanno lavorando in questo momento anche in cucina, perché no, perché mi piace mangiare e quindi quando vado in giro a mangiare, e anche perché ci sono dei cuochi e chi lavora in questo ambito. Rari dal tacco si intitola Dal tacco.

0: Larry Del Taco, anche lui presente al Radio Z Future Hits Live del 2026, del 2 di settembre, in particolar modo all'Arena di Verona, come sempre. A proposito di grandi concerti, ce n'è stato uno il weekend scorso, alcuni ancora non si sono ripresi, quello di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo.

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: ABB Cegali, 22 e 20 minuti su Z Fattore Z, insieme a voi, ai vostri messaggi. C'è anche chi in realtà sta uscendo adesso per una birra tra compagni di scuola, però non hai contestualizzato l'età, quindi non so se sei ancora tipo a scuola e quindi stai andando con i compagni dopo che è finita scuola, oppure se è una reunion di quelle storiche dei compagni. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: olas. Siempre toca y llega.
1: Viajando per il mondo, qualcuno lo fa o lo farà, ad esempio Francesco e Martina stanno preparando la valigia perché domani partono per la Grecia. Eh sì, perché domani è sabato, quindi giornata di partenze per molti di voi. Se vi va e anche voi state facendo la valigia, condividetelo. Tra l'altro, avete un rito particolare o quella cosa che proprio non può mancare in vacanza? C'è Tamango, Claudio Bisio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22-29 minuti su Radio Z, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran l'ha chiamato e che vuole fare un accordo disperatamente. In precedenza Donald Trump, malgrado lo scetticismo degli 007 americani, ha dato credito all'alert lanciato da Israele sul presunto piano di Teheran per assassinarlo. Se dovesse accadere, ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista. Ha minacciato il tycoon, affermando di essere nel mirino di Teheran da anni. La Corte d'Appello di Milano, nel processo bis disposto dalla Cassazione, ha condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. Il caso aveva suscitato forti polemiche perché le precedenti assoluzioni avevano sostenuto che la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Jannis Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il numero uno al mondo, campione in carica dello slam londinese, ha battuto il serbo Novak Djokovic in 3 7 al punteggio 6-4, 6-4, 6-4.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma. Parigi cede leggermente l'anticiclone e permette la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco su parte del nord Italia a partire dalle ore pomeridiane della giornata di sabato. Fenomeni localmente di moderato forte intensità, informazione dapprima su Alpi e Prealpi, ma poi sarà coinvolta anche la Valpadana, parte dell'Appennino settentrionale e la costa marchigiana. Al sud più sole e clima ancora caldo. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: Worry, don't you worry, don't you worry, non preoccupatevi, rimaniamo qua perché c'è una piccola pausetta, quella che sancisce la metà della puntata di questa sera, ma ritorniamo, quindi non vi preoccupate, don't you worry.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Rieccoci dopo una piccola pausa, come promesso in diretta su Radio Z 2239. Abbiamo superato la metà, fatto il giro di boa, dai, facciamo questa metafora così ci immaginiamo anche al mare magari, con la barca, quei sogni, guarda, è gratis sognare, almeno quello voglio dire, possiamo farlo come vogliamo noi. Buon venerdì, saluto anche chi dovesse essersi collegato quest'istante, chi sta magari rientrando da lavoro o da una serata o sta andando, perché poi questa è quell'ora di mezzo dove può essere, dove tutto può essere, ecco. Noi invece andiamo in Brasile con Gaia che ci racconta la sua bossa nostra.

Solo nostra, Gaia, va bene, solo nostra. Siamo qua tra di noi questo venerdì sera e la bossa è nostra. 22:42, Radio Z, buon venerdì a voi e a tutti coloro che questo venerdì sera hanno scelto di ascoltarci, di rimanere con noi, sia per chi sta in radiovisione al 266, il digitale terrestre, quindi magari comodo sul divano, sia chi è in giro, in auto, viaggiando. Fragmentale. Pioveva.

Ed Sheeran, Shivers, 22 e 49 minuti su Radio Z. Ed Sheeran che ha fatto una sorpresa alla nazionale inglese che è in trasferta ovviamente al mondiale 2026, perché si è presentato lì in ritiro durante questi giorni e ha eseguito un mini live acustico per tutti i giocatori e per lo staff. È una tradizione che ha iniziato nel 2021 e che penso e credo porterà avanti ancora per un po', ecco. C'è Tedua, l'ospite e lo special guest della Radio Z Future It's Live 2026, qui con Mai.

0: stare sole.
1: Vedo a mai su Radio Z, visto che abbiamo parlato di mondiali legati ai Cirane e all'Inghilterra, è passata in vantaggio la Spagna a pochi minuti dalla fine della partita, 2-1 su una mezza papera del portiere belga. Adesso analizza canzone estiva.

0: No. Dove e quando Benji e Fede in chiusura della seconda ora del Fattore Z e anche in chiusura della partita tra Spagna e Belgio, perché sarà la Spagna ad andare a giocarsi contro la Francia l'accesso alla finalissima di questo campionato del mondo 2026. Noi invece abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme fino alla mezzanotte con i vostri messaggi, con la buona musica, tutti i motivi per rimanere fermi lì dove siete, anche perché sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artify, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, quello di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Alle 23:04 minuti sono loro ad aprire la terza e ultima ora del Fattore Z, dove ritroviamo un terzetto che ci porta al loro paese, al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

Sentite la Gridi, questa che abbiamo appena ascoltato su Z23, 10 minuti, Fattore Z con Davide Guerra, che poi sarei sempre io fino alla mezzanotte, e per anche arrivare al momento dell'appello, quello in cui siete voi i protagonisti, siete voi a raccontarci, a raccontarvi cosa fate svegli a quest'ora della sera, che di venerdì è un po' più, diciamo, consueto, ecco. Poi uno dice a lunedì sera dopo le 11:30 in giro, magari è meno probabile, almeno questo, dati alla mano anche di voi che scrivete 335 30 10 25 sms, WhatsApp, scegliete voi, raccontate il vostro venerdì sera in nostra compagnia. Alziamo il volume, lo chiamano Big Five, ma lui si chiama Arti Five, Swag Music.

si chiamano Big Five, Arti Five, Swag Music. 23:13 minuti su Radio Z, in attesa dei vostri messaggi. Facciamo un po' di viaggi, quelli che la musica ci consente. Abbiamo una band italiana che dedica una canzone, omaggia in una canzone una delle più grandi band di tutti i tempi. Quella italiana sono The Colors, che conosciamo molto molto bene. E invece la grande band di sempre, ancora in attività, una delle più longeve attualmente in attività, i Rolling Stones.

Robe Anna si titola Appetit for You su Z, 23 e 18 minuti ed eccoli qua, ci sono, ci siete, anzi. Un saluto, se potete, ad Alessia e Bobby, i nostri clienti. Ma certo, ma voi potete salutare chi volete, quando volete, dove volete. L'unica cosa che non potete fare è chiedere le canzoni. Per il resto potete fare tutto quello che volete, dedicare, salutare allo zio, al cugino, a mio cugino. Chi volete, insomma. Base Salmo con la pesce. Cattive abitudini.

Miss Salmo e Colapesce ci ricordano le cattive abitudini, invece nei vostri messaggi io riconosco tantissime buone abitudini. Ad esempio, ciao, sono Mattia, noi stiamo andando al mare, un saluto da me e mia sorella Viola. Andare al mare è sempre una buona, buonissima abitudine, fa bene, lo dicono anche gli esperti, si respira aria pulita, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto più bello, insomma. Allora, ciao ragazzi, anche voi che andate al mare, se siete in viaggio, se state andando, scriveteci 335 30 10 25, l'appello del venerdì sera. C'è Madonna.

0: Cosa gli vuoi dire, Tiziano Ferro e Giorgia, superstar, anche il titolo ci sta benissimo. 23-29, entriamo nell'ultima mezz'ora di questo appuntamento del Fattore Z e c'è qualcuno che ci tiene a salutare.
1: Buonasera a tutti Radio Z, noi a quest'ora della sera stiamo andando al mare con la macchina. Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, buon viaggio! Quanta gente che va al mare con la macchina in questo venerdì sera, pronti per il weekend, insomma. Elea è tornata con Non è divertente, ovviamente il titolo della canzone, eh?

Non è divertente, si intitola così la nuova DLA che non ci siamo fatti scappare in questa serata nel Fattore Z di Radio Z, 23 e 32, che se lo leggiamo al contrario è sempre 23 e 32. Ragazzi, sono stanco, ci sta, però è la verità, è palindromo, così si dice. The Bowser! Ah, signori, si ricomincia dall'aperitivo, viva! Magnetic!

0: Diretta.
1: Dai la pace insieme a Coez e questa è Sbronza, 23:38 minuti su Radio Z, il momento dell'ultima pausa di questa puntata, anche questa piccola, tranquilli.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Venghino, signori, venghino, ultimi 20 minuti da trascorrere insieme in questo venerdì sera che a brevissimo diventerà un venerdì notte o un sabato, come preferite voi, e in base anche a quelle che sono le vostre attività che ci state scrivendo al 335 30 10 25. C'è chi va al mare, c'è chi rientra da lavorare, c'è chi è andato a bere una birra tra amici, c'è chi sta a casa sul divano collassato, come diceva la canzone, tutto il giorno sul divano collassato. Geoli, un'ora, 23:40 minuti su Radio Z.

E mancava solo una categoria all'appello, quelli che stavano rientrando dai concerti, ed eccolo qua, 335 30 10 25. Ciao, noi stiamo tornando dal concerto di Brescia a Roma, che è stato bellissimo, ci credo, molto bello, e sono contento che abbiate condiviso con noi questo momento. Se c'è qualcun altro che sta tornando allo stesso concerto, da altri concerti, fatevi sentire, il numero già lo sapete, Capo Plaza, Ogni Male.

Dalle Ginza J Balvin dal 2015. Ma come dal 2015? Ma io adesso devo chiamare perché queste canzoni fanno male, con l'anno scritto lì di fianco. 11 anni sono passati da questa canzone. Mamma mia ragazzi, 23:49 minuti, sono contento però di sentire che molti di voi sono pronti a partire per le ferie. Chi lo fa domani, ad esempio, c'è Radio Z, Elisa da Milano, domattina ultimo turno in regia, e poi si va in ferie per 2 settimane, di cui la prima in moto, non dirò come si chiama in francese perché non lo so, in Francia. Comunque... buon viaggio ragazzi, divertitevi, belli viaggi in moto.

Pensami Feed insieme a Sfera e Basta, che tra l'altro ha concluso per adesso una serie di live negli stadi veramente devastanti. Chi c'è stato ha detto che ha fatto uno show incredibile, ma ce lo aspettavamo, dai, da Sfera.

0: Madame Fabri Fibra a chiudere questa puntata questa settimana insieme a me del Fattore Z, perché domani ci sarà Riccardo Castiglioni come sempre e però noi ci sentiremo eccezionalmente per tutto il weekend, sia sabato che domenica, nel momento aperitivo, la Peri Z, dalle 19 fino alle 21 la trascorreremo qui, quindi portate, non so, da bere qualcosina, due cose da stuzzicare e poi si fa così il weekend. Adesso andiamo nella notte, inizia ufficialmente con Alex Morelli, ciao, a domani.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z è mezzanotte.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
2: Dai, possiamo dire che ce l'abbiamo fatta ad arrivare al weekend. Sì, è vero che è un ciclo e tutte le settimane, diciamo, questa routine un po' si ripete, però buttala via la routine del weekend. Poi, come diceva Davide poco fa, pronti per stuzzicare per lui, per la Peri Z, perché già, insomma, lui non vede altro probabilmente. Però questa cosa non è che è esclusa dal nostro Z di notte, assolutamente. Quindi, poi sapete che noi siamo degli ottimi accompagnatori. Là dove nelle vostre vicinanze c'è una cucina, un banco bar, un open bar, qualche bottiglia, ma fosse anche soltanto acqua e mente, ragazzi. Così è fino alle 3 con Z di notte, ci sarò io a portarvi fino a quel traguardo, è il nostro 335 30 10 25 che accoglierà un po' dei vostri racconti, anzi tutti i vostri racconti, anche con i vostri vocali. Raccontateci la vostra notte, il vostro venerdì sera ormai tramutato in sabato, la vostra sveglia che suonerà o che non suonerà e molte altre cose. E intanto partiamo con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: back to the ball girl once.
1: Due amiconi che convivono e cercano di fare colpo sulle ragazze della porta accanto. Così è in questa Girl Next Door di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa in Z di notte, mezzanotte, 5 minuti. Ci sono io a portarvi fino alle 3. Tranquilli, sono Alex Morelli e subito noi, mi invito Salamanca. Tu cosa fai stasera?

fossi tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente.

figli dei palazzi, qui c'è quel po' di rivalsa sociale, questo racconto che tocca ovviamente i palazzi di cui loro sono figli, questa canzone di Saifa e Neza qui su Radio Z a mezzanotte 10, dove ci siete voi, come sempre il 335 30 10 25 a raccontarci della vostra notte. Allora subito, così, soltanto per una piccola menzione d'onore, diciamo così, Beatrice, Virginia, ciao Radio Z, ci puoi salutare che siamo delle affezionate? Come no? Siamo qui anche per questo, per salutare solo gli affezionati, perché se ancora non vi siete affezionati abbastanza, beh, parliamone, dai, magari un quarto d'ora e lo sarete a sufficienza. Continuate a raggiungermi così e intanto, sorry, scusa, lo sento, il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento con i pinguini, tanto che qui su Z.
1: Come si fa a non affezionarvi a voi, Radio Z, quando mettete il mio gruppo preferito,
0: vedi,
1: i pinguini?
0: Vedi.
1: Grazie, ragazzi. Sono appena tornata dal sentire una tribute band dei pinguini.
0: Ah, pure la tribute.
1: Grazie mille per il regalo.
0: Ma figurati.
1: Serata.
0: Ma che bello. 335 30 10 25 Hit the Wall. Il pezzo è quello di Gracie Abrams qui su Radio Z.

La canzone, quella di Eddie Brock, si intitola Avvoltoi a mezzanotte 20. E come due. Beh, dico avvoltoi, chiedo scusa. Non, ma perché l'avvoltoio viene sempre visto in modo negativo, no? Però io me l'immagino comunque che va su verso le montagne. Diciamo che alle nostre latitudini un po' difficile. Però, ciao, io e il mio collega Marco stiamo andando su un guasto elettrico su in montagna. Ecco la nostra serata. E secondo me lo dice anche un po' sconsolato il nostro amico. Quando succede qualcosa ai guasti elettrici, appunto, insomma, penso sempre alle persone che poi sono dietro, che ci lavorano, perché effettivamente magari non hanno un viso per noi, sono sconosciuti, però poi quando si riattiva la luce, beh, c'è sempre qualcuno che quell'interruttore l'ha fatto funzionare. Ciao ragazzi!

Flamenco Paranoia, beh, una di quelle situazioni, diciamo, da relazione un po' tormentata, che fa un po' contrasto anche con il video dove lui passeggia appunto per Milano in centro, incontra i fans e lui è effettivamente molto molto sorridente. Samurai

Con i Bundabash e Alessandra Amorosa torniamo e siamo tornati per un po' al 2020, ma subito velocemente ancorati al 2026 perché dovete segnarvi questa data. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, e non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia, e quindi praticamente un cast

Pazzesco, e la lista è ancora lunghissima perché ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, Olano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E subito, Tony Boy, Cuore Rotto.

Tony Boy e Cuore Rotto, e ci voleva una canzone nella quale tanti si potessero riconoscere, quantomeno nel titolo, perché poi di canzoni che parlano di cuori andati in frantumi credo che l'elenco sia veramente sterminato dalla notte dei tempi, cioè credo dei primi momenti in cui qualcuno con la musica ha pensato di provare a trasferire un po' delle proprie emozioni, magari anche usando le parole. Secondo me l'ispirazione spesso arriva proprio così, dai cuori che vanno in mille pezzi. Mezzanotte 32, siete qui su Radio Z e questo è Z di Notte, e subito Jungle con The Wave.

0: Guaio con Da Supreme e Lazza, mezzanotte 38, sempre su Radio Z, dove suona Z di notte, dove ci siete voi, così come chi scrive: ciao a tutti da Claudio e i miei amici Marco e Asia, come ogni sera qui ad ascoltare questa bellissima radio, e parla di noi, ragazzi, con tanti cuoricini. Saluti dall'Abruzzo, dice, io, cioè l'amico Claudio, e loro da Brescia. Ma in questo momento sono, cioè, separatamente, così, ognuno nella propria località, oppure tutti quanti insieme, non so se a metà strada in Abruzzo oppure a Brescia. Ciao ragazzi, 335 30 10 25, c'è Brescia.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

C'è quella libertà che traspare dalla canzone di Bresh che si intitola Da Dio, che è un po' quella cosa lì che tu dici, no, come esclamazione, come stai? Beh, da Dio. Effettivamente quando ti senti libero, non soltanto dalla presenza ingombrante di qualche persona, ma proprio mentalmente, questa cosa è veramente un piccolo patrimonio. Mezzanotte 42, qui su Radio Z arriva anche Somber, My Body Isn't Ready.

Rocco Hunt con Anna Mena, ed era più facile nel 2020 trovarsi a un passo dalla luna piuttosto che vicino a un amico, una persona, va bene che poi dopo a un certo punto c'è stata una specie di liberi tutti, ragazzi, era il 2020 e non se ne poteva più, almeno d'estate un po' di limiti sono caduti, ecco, e siamo ritornati proprio in quel periodo con A un passo della luna, e questo per citare ancora una volta quanto possa essere poetica una canzone che alla fine ti porta a guardare un po' in alto, no? Video che trasmette comunque tantissimo l'idea dell'estate, questo va detto. Passateci allora anche dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, e qui in Z di notte, mezzanotte 49, suonano già le note dell'ultima, di Ultimo, Quando dorme la città.

Quando dorme la città, la canzone è naturalmente quella di Ultimo, chissà, non so, l'ha cantata il concerto, tutto lascia pensare che sia andata così, ecco, non ho partecipato, però qualcuno mi ha detto che c'era. Ora, Maladie.

0: due minuti la canzone di Calcutta ci ha riportato indietro di una manciata di anni, era il 2023, però allo stesso tempo ha avuto anche il superpotere di portarci a pochi secondi dall'una della notte, così la prima ora di Z di notte la mettiamo da parte, ci prepariamo per le prossime due perché sapete che l'impegno, la responsabilità è quella di arrivare fino alle tre e quindi quella che ormai definiamo notte profonda, e quindi continuate così, rimanete connessi, ci risentiamo tra pochissimo, già sapete che fare, state sempre qui.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: È l'una precisa.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Jimmy Nero qui su Zeta e la sua Splinter Cell che apre la seconda ora di Zeta di notte. Sarà un bel cammino, quello che ci porterà fino alle 3 e arriva subito Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

cantato in questa lingua che si chiama Kikuyu, ed è una lingua bantu che viene parlata in Kenya. La parola Mwaki significa fuoco, che è sicuramente un'immagine molto molto efficace, ma che ti dà anche un po' l'idea, no, di qualcosa legato profondamente alla terra. Siete sempre qui su Radio Z a portarvi fino alle 3 alle 3 se non muoio ci sono io. Dice Joe da Bergamo, che ha passato la nottata con me ieri, però attenzione, da ascoltatore, e dice: abbiamo fatto nottata insieme, la mia applicazione è stata consegnata, quindi questa sera notte. Ciao, buonanotte a te Joe. 335 30 10 25, questo è il numero, voi continuate così e intanto vi regalo Cabana, è il pezzo di Irama qui su Zeta.

Cavana di Irama su Radio Z lunedì 12 e con voi al 335 30 10 25 ad accompagnare il sottoscritto alle 3 e ovviamente ad impreziosire il nostro appuntamento, ma in tutto questo c'è anche la radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, e già suona Fulminacci e questa è la sua Maledetto Me.

Fred De Palma su Radio Z in Z di notte, il lunedì 18 e la sua Ti raggiungerò. Potremmo aprire qui la rubrica Cambia il contesto di una canzone e il significato cambia completamente, no? Perché questa Ti raggiungerò, insomma, è facile immaginarlo anche senza ascoltare le parole, perché è un po' quella cosa lì del voler raggiungere una persona molto molto desiderata, ma se provassimo a vederla o a utilizzarla dopo uno scippo, così, allora quel Ti raggiungerò vedi che prende comunque tutt'altro connotato. Z di notte, ragazzi, fino alle 3 con me, sono Alex Morelli e subito con Anna, Why Girl Wasted.

Wild Girl Wasted, il nuovo di Anna su Radio Z. Intanto l'1:21, che si fa a quest'ora tra il venerdì e il sabato? Beh, avete sempre il 335 30 10 25 per raccontarmelo, raccontarcelo, e tra poco quindi un po' di voi. Subito però devo lasciare spazio a Sienna Spyro e questa è Material Lover qui su Z.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

spent. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

al mio starter pan. Prigionieri da scaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Cara Italia di Gali qui su Radio Z all'1:28. Intanto arrivano i vostri messaggi. Ciao, un saluto da Gallipoli. Stiamo tornando da una cena con gli amici. Lorenzo con Erika, Chiara, Stefano e Pantaleo. Ciao ragazzi, un saluto a voi e alle vostre pance piene. Lo dico anche a voi perché ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza e ci vediamo mercoledì 2 settembre. Loro ci saranno tutti con Partenope.

Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, questa Partenope. Come dicevo loro, ci saranno tutti quanti, sarà una combo pazzesca per quanto riguarda il Future Hits Live. Oh, benvenuti anche voi, se vi siete connessi soltanto ora, beh, vi sarete persi sicuramente un pezzetto di Z di notte, ma siamo arrivati esattamente a metà, quindi rimanete sempre qui e arriva anche Elettra Lamborghini.

0: All the Fever di Billie Eilish su Radio Z, lunedì 38, e la musica che torna tra poco. State sempre qui su Z.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: E come tutte le notti c'è Z di notte ad accompagnarci fino alle 3, quella che consideriamo la notte, quella bella, profonda, quella alla quale si possono associare diverse parole, tra cui la parola tenebre, ok? Che è una notte, diciamo così, che per molti magari può essere il momento, diciamo, quello più carico, quello più intriso di passione, di sentimenti anche piuttosto forti, no? Così come anche di pensieri che vengono lì e ti bussano proprio in quel momento. Z di notte, dicevo, ci porta fin lì e con la musica lo fa con Amélie per i prossimi minuti e non è Francesco.

0: o se lo dice Amelie che non è Francesco, noi sulla parola ci fidiamo, anche se bisognerebbe sempre verificare le fonti, che siano attendibili, che siano verificate. Amelie, non è Francesco, anche lei protagonista qui su Radio Z. L'1.43, voi a questo punto svegli perché siete, come dire, in una serata che è andata un po' lunga, oppure perché è la giornata che vi sta iniziando proprio ora? C'è sempre il 335 30 10 25 e ci sono anche Giuli e 13 Pietro.
1: Sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

0: Rado su Radio Z, quando se ne va anche la seconda ora, e per farlo abbiamo affidato questo compito non difficilissimo, devo dire, a Mahmood, Sfera Ebbasta e Fade. Tra l'altro proprio Fade e Sfera Ebbasta sono tornati a collaborare insieme proprio ultimamente, dato che stiamo ascoltando il loro ultimo pezzo già da qualche giorno. Qui su Radio Z siamo pronti per entrare nella terza ora. Beh, voi siete pronti, potete rispondere anche tranquillamente al 335 30 10 25. Sì, e come, sono pronto, dai. Ci sentiamo tra poco.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Sono arrivate le due.